0: Ici RCFM, pour bien commencer la journée, Isabelle Donignat, ici matin. Ici matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli ICI et tous les réseaux.
1: Ici matin,
0: Isabelle Donignat.
2: Salut à toutes et à tous, ici mon Félix, je dirais droit, bien entendu, à Stella Dino. Come ogni mano, insomma, sina autorequarto. D'agui a poco abriremo e borte di ou aller à les clubs in Bastia, cu l'imbidada di l'éco d'ici, Anna Maria Colombani. Fade gas ou ai pubblicità, annonta ere des ugiale, certi dutore, consommic veramente dutore, vi presentano prodotti da compra per ostra salute, complementi alimentari, qui sont proposti da scrocconi, la vede gabido, a ci digera o de raso, a 7 ore e meno un quarto. Sostene a lingua gorsa, eco soggetto di Kinebensio, di Pedro Maria e Marcanto, voleno parla di più a nostra lingua, per sostenerla. Maria Elisabetta Ferrandini da parola ogni giorno a nostra gioventù. Ci intéresseremo di no a Homer Simpson, stamane, con l'amico Paul Turchi Duriani, non so, un utidiale di 7 ore. Per un momento di ora, di retro alla tualida isolana con voi, Roland Frias, che so di già 6 ore e mezzo. Salute.
3: Salute Isabelle, salute a tutti.
2: Principiamo qui a cybercriminalità e un asivranca a Gorsica.
3: I meno di 2 anni, il centro di risposta agli incidenti informatici di collettività di Gorsica ha recensato più di 60 cyberattacchi, in particolare contro le imprese, un fenomeno che ha toccato di nuovo a grande distribuzione a domenica scorsa, con frigoriferi piratati in dei pareti insegne in continente. Come va agendando a Gorsica per far fronte a sta minaccia? Spiegazione di Eric Ferrari, direttore di trasformazione numerica collettività di Gorsica, di un microfono di Paolo Antonio Squarcini.
4: A Gorsica è minacciata contro le altre regioni, perché i problemi di cibersicurezza toccano tutto ognuno, che li siano imprese, che li siano collettività, che li siano associ, che li siano gente che fa un telefonino con l'ordinatore, dunque tutto il mondo può essere vittima di un attacco di cyber. E il dovere di collettività e di la collettività di Gorsica di proteggere, allora lo Stato di noi, è la responsabilità, è la prima responsabilità dello Stato, ma di noi, i territori dovranno portare a obbedire a quell'individuo di proteggere, di dare confianza, o se no, un numerico, un vale la pena, perché ad essere un mondo di rischio, di predazione.
3: E poi attenti a questa scrocconeria presunta che usurpeggia l'identità di un casino d'Ajaccio, da poi qualche giorno una varsa pubblicità circuleggia in rete sociale promettendo partite di regalo e bonus esclusivi avvisata da parecchi clienti. A direzione di un stabilimento pensa portare una lagnanza. Ramintemo che gli yoghi di casino in linea sono proibiti in Francia e di cibercriminalità ne parleremo più a lungo con il nostro invitato di redazione David Le Goff, esperto in cybersecurità o Xert Aviation France, da Sainte Autore Menon Quarto.
2: In dell'attualità di No Roland, a Bolidiga e l'autonomia di Agursiga.
3: E a Usenado fermano numerose domande, nanta o finanziamento e vodure competenze, intesa eri da Commissione di Elege, Françoise Gatel, ministra di decentralizzazione, a diveso una riforma progressiva senza scioglie per questa questione. Usenadore parigini, Francis Spinner domanda risposte concrete, mentre che il senatore Cismonti con Paolo Santubarigi chiama il senato a pia la responsabilità di beta ciò che lo considera come una stonda storica. O desto sarà esaminato martedì ben in commissione poi il 26 d'ottobre in seduta pubblica.
2: Due rigorsi di L214, l'associo di divisa animale, esaminati ieri da un tribunale amministrativo di Bastia.
3: E questa dopo la diffusione di un filmetto che denuncia certe pratiche o dombadoglio di portivecchio, un rapportatore pubblico giudica inammissibile a umanda di sospendere l'attività, ma mette in rialzo mancanze e uno stordimento dell'animale, propone un

0: Organisation ne di Guatrumila e Uri a L214 per contusoio a brevettura sicurezza chi ben chi anziane l'attrezzatura so è enorme e chi la gente so formati.
1: Continua già la mobilizzazione nazionale di Ligiani.
0: In Corsica di no, malgrado una certa sfiadera davanti ai stabilimenti scolari e rimane si sono aduniti una quarantina di Ligiani davanti all'ispezione accademica in Bastia, accompagnati da insegnanti, sindicalisti e rappresentanti politici, fra elli Charles Casaillon, segretario generale di AZGT, parla di una convergenza di elote a un microfono di Mathieu Bourigny.
2: Il y a appena convergenza di elote perché so che rivendicano gli studenti e i ligiani, sono le stesse rivendicazioni che abbiamo noi, lavorare con meno elevi a scuola, avere ogni professore davanti a ogni scuola, faccio che queste rivendicazioni faccio che oggi si muovi con elli e si muovi per portare un messaggio anche i giovani sono pacifici e sono qui per dire che non vogliono più lavorare in queste condizioni, vogliono investimenti nei licei per gli studenti. Tutto che a scuola oggi costa caro e i parenti non hanno mica e baghe che hanno in tutto il continente, fa che tutte queste cause oggi ci facciano essere qui davanti all'ispezione dell'Accademia.
0: E una delegazione di ligeani, di rappresentanti di AZGT, è stata ricevuta dopo la direttrice accademica che si è ingaggiata a trasmettere le rivendicazioni alle istanze sovrane. E poi, nell'attualità di noi, si è giunto a Gantaori ad uniti per rendere omaggio a Chloé Aldroan di tomba fucilata per sbaglio, secondo constatazione, radio di 2025 in Ubonta Leccia, eri agita scolare Pasquale Bauli di Gorti, in dove l'aveva studiato, scolari, anziani compagni e professori hanno cantato insieme En larmes mais debout, una canzone composta dai Muvrini, un omaggio collettivo carco d'emozione e di forza, agisce Jean-François Bernardini.
3: Beh, è una maniera, quando mi finisce stonde come qui, non ci vorrei mica ribarte così intimo che noi partiamo spabarsi così, uno lontano dall'altro. Partiamo insieme, partiamo con un'emozione spertuta. E questa catena di vita, di stringersi di darsi a mano e di dare un'impulsione stringendo a mano l'altro, di trasmettere all'altro e a quell'altro e a quell'altro, per rivene di sino a mamma e Chloé, è una maniera di dire, c'è una forza, questa forza è la nostra. E in questa forza so una maglia di sagadena, di sagadena e vita, sagadena unione.
0: Un riporto d'Olivier Castel che lo zibori droit di no nanta Adela ici a CFM.
1: A ringrazia biassai e a dobu.
0: A dobu Isabella.
1: 7h30 per un entre notidiale.
4: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.corsica.
1: Sarà appena a nebbia du gelo stamane e poi hanno da smarrisci nulle o nebbia per lasciare a piazza un bel usole e diventerà spurgolato d'ampo e profiteremo di un mercoli assai assolanato e caldo. Sino a 26 o 27 gradi bigina un mare e tra 20 e 24 in i paesi dell'interno sotto 20 gradi in montagna, bento odie un cinesera saranno tratti a soffia.
5: Ici RCFM.
6: Actu locale, musique et bonne humeur.
1: Et par la musique, ascoltez-moi Jean-Charles Papy.

0: Rock Your Baby, un antavrégon de Samora.
1: Ici RCFM.
0: Parlez-moi de la revendication de notre juventu.
2: Salude, salude. Oggi con Marco Antonio e Pedro Maria parliamo di rivendicazione di gioventù. Tenendo garo a lingua gorsa e ci spiegano perché.
3: L'anno passato abbiamo fatto il gulè di un blocus per scuola gorsa.
4: Io penso che scuola gorsa deve vivere perché così a lì si fermerà mica. Perché tutta giornata si parla gorsa e tutti gli idei parlano gorsa in trelli. E io trovo che di troppo è incontrare un digui che si parla gorso in dei maggiori scelte e si dirà stata a Moeda io sarò andato
2: e ci idee li vuole non parla di più e se bronchi per tutte le situazioni di vita
3: e io penso che è di bello di parla gorso in de tutte le matiere. E io penso che è mica normale di parlare gorso in dei tre matiere. E di bello se parliamo gorso di noi in dei materie di geografia, matematica e tutto che. Volevamo un collegio immersivo perché fa vivere la lingua.
4: E così, si impara a parlare gorso, si impara a parlare gorso in tutte le situazioni che si può presentare a vita. Donc, io trovo che è formidabile.
0: A ringrazia be Marcanto e Pedro Maria ao microfono di Maria Elisabeth Ferrandini. Basqualina, giusto dopo ascolteremo Paul Turchi Doriani, fra tutti i lumi.

0: Comme dans notre logement. Aérer et ventiler permet de chasser les polluants. Préservez votre santé en renouvelant l'air intérieur tous les jours.
1: Casa Riosa, Casa Sana.
2: Informations sur ae.corsica.
3: Ici Matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
4: Ici Matin,
3: Isabelle Donignat.
4: A Ringradia, Bide Segona et Nantalonde, Satoreme, Zawa. Roland Frias, Sibrinchi, Biastunotidia, Le Custo, Maju, Kumuante, Asai, Rincor.
5: Un omaggio a Chloé Aldroan, di Sassudiente, di Digiotani, Tomba Fugila, de Pesbaio, di Verradio, di Uduye, Mille, Bintigink, in Ubonta, Lecha, Agida Sculare, Pasquale Bauli, Se Gentus Sculari, Anugantadu, En Larme, Medebou, Naganson, Agumposta, da Jean-François Bernardini, Ei Mouvrini, Pierre-André, Amigo di Chloé, da Boio Ligeo, Lia Dedigado di No, una poesia che l'ha scritto a sua testimonianza o microfono d'Olivier Castel.
6: Oggi per rendere un omaggio a Chloé abbiamo scritto una poesia, un messaggio di Bagabia e noi generazione lo scopo di mica casca in questa violenza, di mica casca in questa drappola di violenza, di larme, di droga e poi di continuare a tenere a lasciare una piazza in uso gore che non c'è un non su Chloé e un dopo Chloé.
7: Come vaci tu per mica casca in questa violenza e sti vezzi qui giusto appunto?
6: Basta appena di buon senso, di geradio, di essere appena arraigato a nostra terra, di avere appena il nostro passato, di mica scordarsi di tutte le difficoltà che noi abbiamo conosciuto in passato e che oggi questa violenza un po' più dura, è qualcosa che dura dopo troppo lontano, troppo tempo. E oggi ci vuole veramente che c'è un cambiamento a livello di società.
5: E in questo frattempo al capitolo giudiziario tre uomini rinviati di modo definitivo davanti a corte d'assise per l'assassinio di Barthélemy Casanova, anziano consigliere municipale Igor, tombo il 28 di gennaio del 2020 in una discoteca. Un'informazione palizzata da i nostri confratelli di Corse Matin, fra i tre accusati Jean-François Mattei, 33 anni, designato come l'audore di usolo diro mortale e messo in esame di no in cartone di l'assassinio di Camille Orsoni e Chloé Aldroandi, due crimini che le sospettato d'aver ordinato dopo una seconda ricostituzione di Ivati, il giudice distruzione a Chiosu Gertulare si boeria d'enne o Brugesu in 2027 davanti a Corte d'Assise di Cismonte.
4: Due rigorsi di L214, la socio di divisa animale, esaminati ieri da un tribunale amministrativo di Bastia.
5: E questa dopo la diffusione di un filmetto che denuncia certe pratiche o dombadoglio di Portivecchio, un rapportatore pubblico di Gheggia inammissibile a un mandato di sospendere l'attività, ma mette in rialzo mancanze in un stordimento di l'animale, propone un'indennizzazione di 4.000 euro a L214 per contusoio a brevettura. Sicurezza chi, benché anziane, l'attrezzatura so è enorme che la gente so formati.
4: In dell'attualità di No Roland, l'autonomia di Agur sera au Senado, Françoise Gatel, imbidada a precisa e garanzia di arrivorma.
5: Intesa eri da commissione di legge a ministra di l'acconciamento di un territorio e di decentralizzazione a diveso o progetto come l'aveva fatta già di giugno davanti l'Assemblea Nazionale, ma i senatori l'hanno interrogata soprattutto nanta a vudura legge organica i baragoni cui deridore d'oltremare e l'Alsazia, in particolare nanta o finanziamento fra sti senatori e senatore di Pumonte Jean-Jacques Panuzzi.
8: Domandiamo una volta per sempre come possiamo sapere ciò che a Corsica produce, ciò che a Corsica rapporta e ciò che a Corsica spende, ciò che a Corsica costa. È un elemento essenziale per noi, per discorso di l'autonomia. Ci domani ci danno l'autonomia e anante il piano di rilancio che noi abbiamo domandato, c'è una partecipazione importante da Corsica, non sappiamo mica se noi possiamo finanziare o no. Non serve a nulla di domandare l'autonomia. Io ho domandato dopo alla ministra, testa e testa, che da Marchesi, nel testo costituzionale, che da Marchesi, che a Corsica ha bisogno di un piano di rilancio strutturale perché è troppo in ritardo per rapporto all'altra regione di Vrà.

0: sur le Salon Nautique d'Ajaccio, du jeudi 15 au dimanche 18 octobre. Le rendez-vous des passionnés de la mer et du nautisme revient pour sa 4e édition au port Charles-Ornanne pour clôturer la saison estivale. Voiliers, bateaux à moteur, catamarans et bateaux d'occasion, découvrez les dernières tendances avec une centaine de bateaux de 5 à 20 mètres présentés par des professionnels du Grand Ajaccio. Un événement gratuit pour toute la famille au fil de 3000 mètres carrés d'exposition et près de 300 mètres de quai. Info sur ajaccio.corsica. Il est 8h30. La Tolida, Diekumboy, Roland Frias, buongiorno.
1: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
0: Sei giunto grande ore a Duni di ieri in corti per rendere omaggio a Chloe Aldrovandi.
1: Studente di 18 anni tomba fuggilata e per sbaglio era di veraggio di 2025 in bontà a Leccia e riaggi da scolare Pasquale Baoli di Gorti in due la via studiato scolare anziani compagni e professori hanno cantato insieme en larme me debout una canzone composta dai Muvrini un omaggio collettivo carico d'emozione e di forza a Gigi Jean François Bernardini.
2: Beh, è una maniera, quando mi finisce stonde come qui, non ci vorrei mica ribarte così intimo che noi partiamo spabarsi così uno lontano dall'altro. Partiamo insieme, partiamo con un'emozione spertuta e questa catena di vita di stringersi una, di darsi a mano e di dare un'impulsione stringendo a mano l'altro, di trasmette all'altro e a quell'altro e a quell'altro per rimanere di sino a mamma e Chloe. È una maniera di dire, c'è una forza, questa forza è la nostra e in questa forza so una maglia di sagadena, di sagadena e vita, sagadena unione.
1: Un riporto d'Olivier Castel che lo zibore droit di noi non sta Adela ici RCFM. In politica François-Xavier Cecoli deveria essere candidato alle elezioni legislative di 2027 o deputato LR di Cismonte ne ha fatto l'annuncio ieri a Uvillo di a nostra emissione politicamente fra l'altri soggetti mentuati quello di l'autonomia di Agor siga dopo essersi astenuto all'Assemblea Nazionale stima che ho detto a poche possibilità di riuscire così come lo è al Senato e in due l'userà esaminato martedì ben in commissione e poi il 26 d'ottobre in seduta pubblica dopo all'audizione ieri di Françoise Gatel, ministra di decentralizzazione davanti alla commissione di legge. François-Xavier Cecoli dice quantunque d'aver consigliato ai senatori di uso gruppo o più importante di va proposte piuttosto che di da contro.
3: Ce que vous souhaitez, qui est au son dada Bailey, son ami, hein, de radio, hein, et la duette, une cholémique à scarta la faragouzi, tu la cherca à scrire, c'est que Bobinsade, à autre abosidione, à autre manière à dividia, c'est que les abassas en course, et puis c'est une astrilogue, hein, et puis il faut une abrobone qui tani astra, ouais. Donc, ben, ce qui, beramente, les sénateurs et du groupe LR, on a bien cette abosidione, Azabim, oui, on a position abastanza ora, comme tout, quoi. Ma discret, oui, c'est ce qu'elle est bien, ça nous elle.
4: Serait une espèce de contre-budgetto, cacciando, par exemple, au bout des législatives?
3: Oui, c'est, hein, ta manière, sera une manière, une proposta différente. Et au bain, ce qui, comme tout, ce qu'a dit Alberto, et à discussion, est dit, tu la lèche à Igor, s'il fait proposte, mais tu la mettes au niveau du contrôle, et mieux que dit, tu la scarta tout.
1: Politicamente con François-Xavier Cecoli, un'emissione presentata da Patrick Vinciguerra da Sant'Edorna, Nanta Adela, ici RCFM.
0: Due rigorsi di la Sociu, L214, esaminati ieri da un tribunale administrativo di Bastia.
1: Allì da oppone la Sociu di difesa di l'animale a brevettura i gorsi che dopo la diffusione di luglio di 2025 di un filmetto che mette in rialzo pratiche potenzialmente contrarie alle regole di protezione dell'animale o dombadoglio di Portivecchio, precisione con voi Alexandre Antonini.
5: L214 domanda al tribunale d'annullare il rifiuto di un prefetto Igor Sigasutana d'ordinare la sospensione dell'attività di un macello. Questa prima domanda è stata considerata irricevibile da un rapportatore pubblico. Un'altra domanda era esaminata dal tribunale amministrativo di Bastia. Si trattava qui di far riconoscere la culpabilità di un stato paese mancanza in ammissione e controllo animale. Non a questo punto il rapportatore pubblico considera già che parecchi i filmetti palesano mancanti dell'operazione di stordimento e una verificazione di un stato della coscienza dell'animale. Rappresentante della prefettura e Gorsiga, vice direttrice della DDUTSPP di Gorsiga Sutana, ha sostenuto che tutte le arnesi di un macello

0: tiwetu onkuseleranu weti rispetta wa no enormi vigor e che l'erano adattati all'animal isolani e che tutti si faccia in regola e che la gente anche se li dipendano di l'operatore di un macello aviano e formazione necessaria.
1: O rapporta o repubblico probone di Denisa la sojuel 214 all'altezza di 4000 euro per briudis un morale subito dalla duzo io brevetto domandava 10.000 euro alla sojuel per briudis morali e materiali che lo dichiarava d'ave subito una domanda che o raborda o repubblico a proposito di Rigusa. E poi l'IGEA ne vuole non mantenere la pressione in Cismonte e rimaneranno una quarantina ad unicesi davanti all'ispezione accademica in Bastia a fianco a insegnanti sindicalisti e rappresentanti di partito comunista francese d'altronde e fra i rappresentanti di sindicati Charles Casaillon, il segretario generale di CGT in Cismonte per quale un deve gala a mobilizzazione manca pensala.
2: Quanto alle condizioni di lavoro e la vena che facciamo questi giorni, non è mica chiaro tanto a un livello nazionale che a un livello locale. Lavorate nei licei che non sono mica forse ben trattenuti, lavorate nei casali che sapete che se ne vanno, non è mica qualcosa che può fare che c'è un lato di andare a scuola. So che lo giorno di scambiare il paradigma da pulire e mettere l'educazione nazionale come una priorità e questi giorni hanno bisogno di tutti essi portati per riuscire nel nostro paese.
1: Intervista vata da Mathieu Bourigne, così si compie su Nudiziale.
3: Grazie Roland e a subito. E Nudiziale, bel udam, pudistum arcuri.
4: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse, sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.coursiga.
3: Profita di disto bello ior, no tampus purgula do assulana due annuncia do stum mercuri do boas marida di inuli presenti stamane e bigina umar sera no trati a Sofia odie e continue di noi d'imperadore a Grecia 27 gradi a ubiu previsti in bordi mare tra tre degi e di geno in i maesi montagnolo s'aspetta tra 20 e 24 per i paesi dell'interno.
5: Ici RCFM.
6: Actu local, musique et bonne humeur.
3: Per musica ascoltiamo ora la Binta Uoga d'Ondo. Grazie a tutti per la vostra partecipazione a Uvoro. A Zé, guida d'Agui a 3 minuti ora.

eravamo lì tempi negri, dia più feroce battaglia. Quanto furono i giovanotti a cascare sotto ai mitragli.

signore, se tu i vedi quassù il ludo paradiso, non è mai troppo tardi per rendere qualche sorriso.

cappellano e poi hanno fatto un discorso. Non mi accorto che si sia fatto, manco una parola di corso.

0: A scuola di canto Natale Luciani che ci propone sta canzone Una fede, una scuola.
1: RIB, l'émission qui met en lumière le savoir-faire et l'excellence.
0: Prenons la direction cette semaine d'une oliveraie cachée au cœur de la ville de Bastia. Christophe y fait son huile pour la consommation familiale avec à ses côtés son père, son frère et ses enfants. Il fait également son miel.
2: Et je me suis plus volonté que là, ben. Pizzicano meno che l'olive, pizzicano meno l'olive, ma comunque.
3: On coupait la philosophie, on coupait le travail, au pitché, quand on s'y verrait tout ce travail de là, ben, c'est une manière et nous de fidia, une manière d'être ensemble.
2: Ah oui, pour si faccia un animal qui est capable de bruger quelque chose, que tu peux manger directement. Non c'è tanta roba, infatti, che tu puoi trovare in natura e che si mangia senza preparazione.
3: Transformazione.
2: Sì, yeah, dunque c'è qui, poi c'è la maniera di avere lavorare, di qualcosa di una meraviglia, permanente.
3: E di Udoa, che all'inizio di noi, di questo lavoro, non ti ha umile?
2: Ah, sì. Per contro, per cui, di un primo che ha fatto qui, da quest'anno che viene, sarà 65 anni.
3: Dunque c'è sempre questa volontà di tramandare perché i due violi hanno imparato in noi a lavorare in noi, a accompagnarci, a avere come si passa tutto questo lavoro in giro là, in giro in noi alla lì.
2: Non sono mica sicuro che l'abbiano sempre avuto la scelta, ma ma si è fatto così, non è mica ben forzale, la dio mica dando è frustrato, ma hanno capito subito che ci voglia partecipare all'opera comune, infatti.
3: Piranoise, Guido, pensi?
2: No.
3: Beh,
2: in un primo tempo non penso mica.
3: No, ma perché hanno fatto la scelta di fare studie.
2: Ah, ma quella ti ho detto, andare a tirarsi due sarti e di un, mica di sta qui, che li hanno lasciato fare. E poi dopo, si sa mai, un tempo.
3: Po sta lavagliando, si sa mai.
2: Sta conciando la somma.
3: E dopo, donc, ce l'ha tira un villetto.
2: E dopo ci ho raccogliato i biglietti, vi ho dato le negasce e poi spiazzarli per provare a combinare, ma no. Noi abbiamo giù, dunque, abbiamo due biglietti e si gioca appena così a Tetris a trovare la configurazione. Abbiamo spiazzato mica 100 euro.
3: Avec une caisse comme ça, tu fais combien justement?
2: On n'a mai verificato. Non beremo quando nous portiamo un mulino, quando lo baisa. Ma de toute manière, au moins 12 kg pour faire un litre et jouer. Soprattutto que queste sont minutes.
0: RIB à retrouver aujourd'hui dans son intégralité à 13h et puis à 20h sur l'antenne d'ici RCFM et quand vous le souhaitez aussi en rediffusion en replay sur notre site et notre application ici RCFM. Laura Pausini.

0: sa ondicio rinanta Ertu FM, uno te dialetto in cura l'anfrias, saluta.
1: Saluta Ertur, saluta a tutti, un omaggio comune, resu eiri in corti a Chloe Aldroan, di agi da scolare Pasquale Baoli, sei gente scolari hanno cantato En larme mais debout, una canzone composta da Jean-François Bernardini e Mouvrini, in memoria di a Joan un studente di Digiotagni, tomba a Fugila de Pesbaio di Veradio del 2025, in un bontale, c'è Pierre-André, un amico di Chloe, gli ha dedicato di noi una poesia riportata da Ridroa Nantadella, ici RCFM. In politica, l'autonomia di Agor si ga sempre in cuore di divati di audizionata eri da commissione di legge di Usenado, a ministra di decentralizzazione, Françoise Gatel, ha diviso una riforma progressiva mentre chi ferma le domande nanta o finanziamento e competenze sarà esaminato desto martedì ben in commissione po o 26 d'ottobre in sede da pubblica. Dalla d'usoio invitato di a nostra emissione politicamente François Xavier Ceccoli debuda du LR di Cismonte dopo essersi astenuto all'Assemblea Nazionale stima che o desto a poche possibilità di riesce così come lui a quanto consigliato ai senatori LR gruppo o più importante di un senato di va a proposte piuttosto che di o da contro. Di fronte a cibercriminalità una zivranca a Gorsiga più di 60 cyberattacchi sono stati rigenzati meno di 2 anni da un centro di risposta agli accidenti informatici di a collettività di Gorsiga. Ne mu parlato stamane con il nostro invitato di redazione David Le Goff, esperto in cybersicurità a Uxert Aviation France, intervista da Saint-Edorne dans ta nostra piegazione ici. E poi un altro ridro o stumarco ridanta RCFM con l'attualità di un Mediterraneo e ostre emissione Mediterraneo presentata da Mathieu Bourrini e da ridro giusto dopo a nostro nudiziale di mezzogiorno.
0: A ringraziare o Roland, ci ritroviamo domani a 6 ore e mezzo.
1: Qua sei bieger Arthur, buona giornata.
0: Una buona giornata.
2: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse, sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.corsiga.
0: In Corsica oggi il tempo ferma calmo e agreoli in cui una vigilanza verde mantenuta da Cismonti a Pumonti. I soli si imponono dell'insieme dell'isola malgrado qualche nuvolo in fin di giornata. Piuttosto in esitori d'altitudini il vento si pisarà piano piano dopo mezzogiorno. I temperatura al massimo saranno tra 23 e 26 gradi nel Pumonti dell'isola, tra 21 e 24 gradi in Cismonti. I montagni a 19 gradi in Usutano e 18 gradi in Corsica Suprana. Una bella giornata dunque con temperature buone e con un vento che non ci scuderà tanto oggi.
3: Ici RCFM,
4: actu locale, musique et bonne humeur.
0: 11h03 sur RCFM, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Vous le savez, nous sommes ensemble jusqu'à 11h30 et nous allons avoir l'occasion de jouer ensemble. 3 places disponibles, 04 95 32 22 22. C'est Lesia qui vous attend au bout du fil. Des questionnaires sympas que vous pourrez retrouver juste après The Brother Johnson.

Villanova Monteleone è il nome del paese nel nord Sardegna in cui torna, quando arriva nell'isola, il musicista che vi presento oggi. Lui si chiama Gianfranco Nasone, ma in campo musicale è conosciuto col nome di Jaff Buongiorno. È nato in Germania, ma è arrivato ad Alghero all'età di 8 mesi circa, è rimasto in Sardegna. Qui si è formato sia musicalmente che come uomo. Oggi vive a Milano, ma suona e incide con un progetto musicale sardo, Meneghino. Il suo ultimo singolo è uscito pochi mesi fa, si intitola Questo Mare. Il video è stato girato interamente ad Alghero, nelle spiagge intorno ad Alghero, ed è una botta di divertimento estivo, però funziona benissimo anche in questo caldo, almeno da noi in Sardegna, ottobre. Allora ve lo propongo e vi auguro un buon ascolto. Lui è

0: lavoro brutto.
1: Oh, cioè veramente, qua.
2: Dovrei fare
1: più. Non ci giro più con voi.
3: Date una birra a questo ragazzo.
1: Io non ho una birra.
3: Cioè, dai una birra.
4: Non bloccano, non bevono.
1: Questo da tirare in attesa. Non clam.

State ascoltando Mediterradio sulle frequenze di Radio Rai in Sicilia e in Sardegna, di IC Radio Corso Frequenza More in Corsica e in Tunisia su Radio Tunisia Internazionale.

0: Debutterà in prima nazionale il 23 ottobre al Teatro Verga di Catania lo spettacolo Lava, l'attesa creazione coreografica nata dalla collaborazione internazionale tra due eccellenze della danza contemporanea europea. Lo spettacolo, che vede l'incontro ravvicinato tra i formidabili danzatori della compagnia Zappalà Danza e di ICK Dance Amsterdam, non è una semplice fusione, ma un vero e proprio campo di forza. Il titolo Lava evoca un ciclo universale, è un acronimo che sta per lotta, avversione, vuoto, astrazione. È come il magma sotterraneo che si accumula prima di esplodere in una frattura della crosta terrestre, così i corpi dei danzatori accumulano tensioni sociali e psicologiche che sul palcoscenico si liberano prorompendo in un viaggio fisico e sensoriale di grande intensità. Un viaggio profondamente fisico amplificato dal sound design di Salvatore Bred.
1: Il punto principale in realtà non era in sé la produzione a livello artistico e creativo, ma l'idea di dimostrare che è possibile partecipare a uno stesso progetto, seppur con due compagnie diverse, con diverse tipologie di teste creative e in due parti dell'Europa totalmente diverse, in due mondi creativi totalmente diversi, in due ambienti totalmente diversi, e quindi diciamo questo era l'obiettivo principale, riuscire a dimostrare che la collaborazione anche fra artisti è possibile. Poi ovviamente è subentrata l'idea creativa, cioè quale tipo di produzione fare, e allora subito è stato abbastanza, e perché tutto questo discorso è nato a Catania, mentre loro erano ospiti, ICK era Ennio Greco e Peter Scholten erano ospiti nostri a Scenario Pubblico, nella rassegna di Scenario, e quindi diciamo è stato quasi automatico in pensare all'Etna, alla Lava e a ciò che potesse in qualche modo rappresentare all'interno di un progetto scenico. E allora Peter mi ha proposto questo titolo, io gli dissi, ma io sono appena uscito da un progetto che in qualche modo era legato all'Etna, dobbiamo rifare di nuovo un progetto che diciamo che in qualche modo la coinvolge, e addirittura si titola Lava, però pian piano lavorando Peter ha scritto molte cose anche molto stimolanti, lui viene dal mondo del teatro, della drammaturgia teatrale, quindi diciamo poi è stato un cavalcare, sai, quando tre teste creative si mettono in movimento poi non è facile fermarle.
0: Alle falde dell'Etna queste tre teste appunto vi siete incontrate, riunite e avete deciso questo titolo che ci riporta immediatamente all'Etna, ma è anche un acronimo. Spiegaci meglio, sì, il significato di questo titolo.
1: La lotta, l'avversione, ma la lotta è ciò che in realtà poi avviene nel nostro vulcano, no? Nel nostro cratere. E quando noi siamo andati a fare abbiamo fatto un percorso lungo di una giornata intera sull'Etna, queste quattro indicazioni sono state molto prese sul serio da noi, no? Perché abbiamo trovato metaforicamente tanti spunti, tante avversioni. Però tutte queste quattro parole in qualche modo hanno a che fare con un'unica parola che non è indicata nell'acronimo, che è attrito. E l'attrito in qualche modo le contiene tutte, no? Perché l'idea qual era? Era quella di lavorare sull'idea di generatività, e l'attrito in qualche modo, per esempio, l'attrito fra pietre genera una scintilla che genera il fuoco, no? Ecco, questo è quello più semplice. E l'attrito invece, per quanto ci riguardava, era l'attrito fra i due linguaggi. Allora desideravamo sfruttare questo meccanismo, questo incontro fra questi due linguaggi, che in qualche modo potessero creare un attrito, ma non doveva essere qualcosa di respingente, ma quindi di non accettato l'uno all'altro, ma invece avevamo l'intenzione di generare qualcos'altro. Ora tutto questo in qualche modo è dentro l'idea stessa del vulcano.
0: Questo interessantissimo progetto firmato a quattro mani da Ennio Greco, Peter Scholten e Roberto Zappalà dimostra che è possibile conciliare mondi diversi, culture diverse. Un magnetico incontro culturale che fa dialogare sulle scene la passionalità del Mediterraneo con il minimalismo del Nord Europa. I danzatori mantengono la propria specificità accogliendo comunque l'altro, e l'attrito di cui ci ha parlato il nostro ospite esplode sul palco in coreografie che creano a volte momenti di unisono dei danzatori o di assoli o duetti fortemente individuali. Vi ricordo la prima italiana a Catania, in scena dal 23 ottobre al 1 novembre, al Teatro Verga, come spettacolo d'apertura della nuova stagione del Teatro Stabile di Catania.
2: Di una bella iniziativa che mostra attorno una volta vitalità e creatività della scena culturale mediterranea, sta collaborazione tra Sicilia e Paesi Bassi è un bel esempio di ciò che l'arte può portare, fa scontrare artista, cultura e sensibilità sferente intorno a un progetto comune ed in una bella maniera gli va conosciuto il talento siciliano all'internazionale. E di fare di un Mediterraneo un luogo di creazione, di innovazione e di scambi culturali.
0: La musica che unisce il Mediterraneo alla Francia, radici acustiche e un tocco contemporaneo, tornano gli Elisir. L'artista siciliana Paola Donzella e Paolo Sportelli riabbracciano la formazione originale con il nuovo singolo Merci, un brano in lingua francese che racconta una gratitudine luminosa tra chitarra manouche, clarinetto, contrabbasso ed echi elettronici.

0: questa musica si chiude questa puntata di Mediterradio. A Palermo ringraziamo per la parte tecnica Ottavio Favet.
1: Grazie a tutti per l'ascolto, grazie a voi amici dalla Tunisia, vi saluto e alla prossima puntata.
2: Un saluto dalla Sardegna e un ringraziamento ad Alessandro Pilia che ci ha seguiti nella parte tecnica.
3: E si compie la nostra emissione, vi ringraziamo di essere stati con noi, abbiamo appuntamento a settimana che viene per un nuovo episodio, a presto un'altra Mediterradio.

0: La journée se poursuit sur RCFM. On parle d'anciennes eaux livrées avec Evelyne Fontane et Dambi. Il est 13h, belle journée.
1: À l'écoute des pros avec La Poste Pro. À l'approche des temps forts de fin d'année, les commandes s'accélèrent pour les e-commerçants qui doivent souvent tout gérer eux-mêmes. Pour les accompagner et simplifier leurs expéditions, La Poste Pro propose collecte et remise. Aurélie, vous êtes e-commerçante. Comment ce service vous aide-t-il?
2: Quand on gère son activité presque seul, chaque minute compte. Alors entre la préparation des commandes, le suivi des ventes, le service client, l'administratif, bon, j'ai des journées bien chargées. Ouais. Avec Collecte et Remise Plus, La Poste Pro récupère mes colis directement dans mes locaux et j'ai plus besoin d'aller les déposer.
1: Et quels sont les avantages au quotidien?
2: Je choisis le jour et l'heure du passage qui me conviennent le mieux. Je prépare simplement mes colis avant la collecte et je peux même recevoir mon courrier au même moment. Donc c'est vraiment un gain de temps pour me consacrer à mes clients.
1: Merci Aurélie.
3: Plus d'infos sur laposte.fr/pro.
4: Composer avec les fleurs, c'est la spécialité d'Anna. Mais payer le loyer de sa boutique est un défi de taille. Ludovic, son expert comptable, l'aide à négocier son bail commercial pour qu'elle se concentre sur son travail. Plus qu'une plateforme agréée, ils ont choisi la solution pour copiloter son activité.
5: Income, la plateforme où l'expert fait la différence.
6: Ici RCFM, toute la journée.
7: Actu local, musique et bonne humeur.
8: Tutti quelli giunti non t'attadero, sono venuti da conquistatori, da nemici o da visitatori senza premura.
9: Et buongiorno, buongiorno a tutte et à tutti. Sempre un piacere di ritrovarvi per parlare d'agricoltura e di spartire. Stasimana siamo il ribeio a Stioce, in Corre di Agida, in un anziano alivedo abbandonato da 50 anni, rimesso in valore da vami a Cicoli, di aiorno di raccolta di l'alivi. Christophe ci presenta sto luogo biatado.
10: Qui siamo in Bastiglia. Ancora se non pare mica vera. E siamo verso tra Toga e mezza strada tra Toga e l'Annunziata di radio. Siamo in un alivedo in Bastiglia.
9: Hai ante si ne scordati di l'alivedo in Bastiglia?
10: Ah, pare. Ah, certi, quando veniamo a casa qui, certi venivano perché chi dirà uso di Reno Yogi, di Zidelina. Allora contano, di qui che ho fatto caduto mio primo agio, contano, giocavamo, tiriamo con la carabina, ognuno ha la storia qui. E poi, che è passato 20 anni, allora i gorci forse certi, non ce n'è più, e faccio che io, una cosa se lo genere un'altra, li vedo in Bastiglia così, ma può essere sopra in Falconaggia, ma non so mica dopo se lei non ti Bastiglia, ma...
9: Un grande terreno, Chi fa la sinatoga?
10: Fa la sinatoga, sino allo stato di Toga.
9: Quanto ce n'è a livello qui? A livello qui?
10: Ce n'è una sessantina.
9: Sono anziani?
10: Ah, certi sì, ci sono chi... bon, già a radio allora, non già mica mostrato.
9: No, ma spiegami perché... No,
10: ci sono che hanno più di 200 anni, 250 anni. Come diciamo violo questo hanno conosciuto da Paoli gli piace e dopo si sa che sono più giovani perché che hanno una cinquantina anni
9: dove abbiamo piantato lì?
10: No, qui è un terreno che abbiamo compro 2006 e chi dirà un anziano li vedo ma dirà abbandonato di poi 50 anni.
9: L'idea era di lavorare ad era o giusto d'avere un alivedo per obiagere e di dire, bon, così, un ceramico un terreno costruito.
10: Allora, in noi, siamo oggetto di assai utilitaristo, dunque, non era mica solamente per fare casa, quando abbiamo visto tutto qui, l'olio e tutto, ci abbiamo detto balia il corpo di fare uno struglio, perché infatti, senza voler anticipare tutto il mondo, ma facciamo qualche galitri olio per in famiglia, non è mica industriale.
9: Per viaggiare, ma allora, di un lavoro che si va in famiglia.
10: Ah, qui è un tipo di scappare.
9: Allora, tu dove hai più di 80 anni?
10: 83 anni quest'anno. Sì.
9: Henri?
10: Sì, Henri. Ah, oggi è venuto a fare a controllare, perché ieri ha troppo lavorato in piaggia, allora non è mica tutto tempo, ma oggi è venuto a verificare se i violi lavorano sempre bene.
9: E ce lo dovrà dirlo?
10: Sì, ma siamo vicini, di tutta maniera le case sono fatte accanto allora.
9: Et c'est allé à quoi d'art à dire une transmission des familles, dire au doigt, qu'à sempre où d'où c'est à d'y mettre une balleur et tu qu'ira à quand à famille, une entaille des règnes.
10: Ah, ou en connant, c'est parce qu'il y a un mot bon, et il y a nos bourgs, il y a nos gabres, ça, gabres. Dopo quando l'ha cominciato a pia galada o pastoralismo hanno compo per mettere clementine hanno fatto l'orti per anni dunque no qui a terra i bei sono arraigati non ti puoi scappare
9: allora dimmi appena ciò che è previsto per te
10: allora abbiamo pulito appena ma bon con ciò che è pioso ci voglia quasi da un corpo donna e abbiamo abbassato facendo si rastelli spesi rastelli elettrici Abbiamo abbassato qui tra mezza era in bele, abbiamo messo i villetti. Allora noi mettiamo i villetti sotto l'arbo e poi non abbiamo mica 50.000 villetti, dunque
9: facciamo una misura.
10: E poi due volte ci avevamo spiazzato 3 o 4 volte, secondo la disposizione, perché chi qui, cioè, per precisare, sono arbori che, come sono stati abbandonati, certi barano lecce. Dunque,
9: c'è un travaglio di daia.
10: Ne so a Moguinto, se sta campagna qui a Scabali, allora certi sono stati obbligati a farli in maniera appena severa, ma non mi piace mica. E l'altro piano piano, e gli do un'andatura che il mio scopo è che avviene, poi se mi cambia perché vado a giocare il tempo, ma l'idea è di non avere più bisogno che di golare la scala per traia, perché per parecchi anni invece la scimmia qui è lì ad un labbro a scombattere a mezza dunque l'idea è di dare un'andatura appena più conforme a ciò che si va in cultura tradizionale.
9: Ma allora andiamo a lavorare insieme
10: andiamo

0: Castuglio, nous dirait Goltadi, la lui, in Bastille, Christophe Anucicoli, uso Vradelu, Francesco Zaverio, et uso Abu Henri, anume sui villetti, sotto l'arbore. Iridruem uso Bralugo.
1: A noi portiamo a canta in de noi in piaggia, in de un mulino di Rioli, perché ci riesco un po', e tu male, fermo sempre basse bene, dunque.
0: Ah. Oui, perché c'è un mele in udin dava mia.
1: Yeah, c'è un cugue. Passiamo un tempo.
0: Là, ben umile. Dimmi, a ora è da di stalive?
1: Allora, che di una fase? Sono stato insegnato, di una varietà che si chiama sia a Zischese, sia anche a Bastiaccia. Queste sono le due parole.
0: Allora, è Capigursino o è Bastiaccia?
1: Allora, a meno che Bastia sia un Capigurso, ma non va mica, creare un incidente diplomatico.
0: Dunque sono ciugulette.
1: Yeah, c'è poco borpa, yeah. E dunque ci va a fare attenzione, se non più mica, se non sono mica abbastanza inacquate, vale la pena portare un mulino perché chi...
0: Sono troppe giughe.
2: Di una varietà di logore qui. Penso, come bastarde, sono ciugule.
1: Una volta ci siamo fatto litigare, perché chi... un occhio bloccava la vetra. Come non c'era mica abbastanza rasso. Allora, fermo attenzione.
0: Attenzione. Allez, ti lascio travailler, ti lascio.

0: Et t'as pas dit bolier, a dit la ligne, une cour et du hachetir. Redroem ou per l'occasion, et à Christophe Anuccicoli, dans ton ascala, on rachete l'ou elédre ou imane, l'occasion est d'y barla, d'y j'tas tonda d'y drawa et une famille, et d'y tramandir.
1: C'est un travail de force et d'équilibre aussi, hein.
2: Ah oui, t'as pas tant que ça n'en casse pas, hein. Parce que sa robe pèse à peine, en fait.
1: Vous pouvez vous brasser un peu?
2: Oui, quand il est bête, dopo se combiner, c'est bête.
1: Tu vois, on a punté à main, tu t'es
2: vivant.
1: Avant, vous faisiez ça au bâton.
2: Ah oui, attends le compte. Oui. Et vous taillez dans le tangue. Ah, dopo, au moment donné, il est bien fait trop pour progresser. Alors, à vous, tu ne comprends que.
1: Et mieux, non?
2: Largement.
1: Ouais, et on peut y suivre.
2: Yeah, non, non. Ça, je t'en sappais, oui.
1: Quand tu baisa la fare?
2: Non, non, tant à fare, ma dit qui più si spiega avec des télescopes. Et quand è spiegato complètement, je l'ho pas très mai capito. Donc, oui, non, mais, peggio. Il y a qui dit un trampolo. Il y a un trampolo, tapisci qui dappertout.
1: Il paraît tout un ballerino.
2: Bon, oh, papa, oh, quel compliment. Poi si dirà, allora, mica di classico.
1: Bon, c'è l'aiuto chi di un dia, donc qua si dedui.
2: Beh, c'è bon, secondo l'arbo, de volte non puoi mica trovare in due, non trovi lo stesso arbo, ma questo è di tutta maniera ad aggiungere con lo scabo, perché è troppo alto, eh.
1: Tu travailles d'un travail assez long, chez dis-nous travailles d'un mail, chez un bâtigo réperté, préféré chez ou travailles d'un mail.
2: Ah, largement, tu veux dire, mais je suis plus bonité que là, ben. Pizzicano meno che l'olive, pizzicano meno l'olive, ma comunque.
1: On coupait la philosophie, on coupait au travail ou chez quand ou. C'est vrai, tout ce travail de là, ben, chez une manière et nous de fidia, une manière d'être ensemble.
2: Ah oui, si faccia un animale qui è capace di produrre qualcosa che tu puoi mangiare direttamente. Non c'è tanta roba, infatti, che tu puoi trovare in natura e che si mangia senza preparazione.
1: Transformazione.
2: Oui, ah, dunque c'è qui, c'è una maniera di avere droia di qualcosa di una meraviglia, hein, permanente.
1: E di odo, che all'inizio di noi, di questo lavoro, non ti umile?
2: Ah, sì. Per contro, per quello, è il primo che ha fatto che quest'anno che viene farà 65 anni.
1: Dunque, c'è sempre questa volontà di tramandare perché i due violi hanno imparato di noi a lavorare, di noi, a accompagnarci, a avere come si passa tutto questo lavoro in giro là, in giro di noi alla Livi.
2: Non sono mica sicuro che l'abbiano sempre avuto la scelta. Ma, ma si è fatto così, ma non è mica ben forzale, eh? La dio mica da dove è frustrato, ma hanno capito subito che ci ha partecipato all'opera comune, infatti.
1: Pierano a Zegu, pensi?
2: No.
1: No?
2: Beh, in un primo tempo non penso mica.
1: No, ma perché hanno fatto la scelta di fare studi?
2: Ah, ma quella gli ho detto andare a tirarsi due sarti di uno, eh? Mica di sta qui, che dire che non sta a fare. E poi dopo, si sa mai, un tempo.
1: Cuidado,
2: sta lavagliando, ah, ouais, ça conche la somme. Hein.
1: Et dopo, donc, tu es là, tira au villetto.
2: Et dopo, je raccoglie les villetti, bio dans les negaces, et pour spiazzarli, per provare a combinare, ma bon. Noi abbiamo giù, dunque, abbiamo due villetti, e si gioca appena così a Tetris, à trois configurations, et puis on se piazza les mica un tour.
1: Alors, avec une caisse comme ça, tu fais combien, justement?
2: Ben, on n'a pas vérifié. Nous verrons quand nous portons au moulin, quand on le baise. Mais, de toute manière, au moins 2 kilos, et font un litre et joule. Hein. Surtout que questes sont minutes.
1: Ah, une thèse, la canzone di Diana di Lalba, qui dit Doré Dali, oui.
2: Ah, poi, c'est ma dopo. Poi, si, mi sono scordato.
1: On era mica lì stessa a Ebiga. Erano eoni che travaiano.
2: Ah, perché i vogliano in piano. Come per i legni, eh. Andavano a cogliere legne secche, ce ne muovi da io, eh.

0: C'est qui? C'est là, ça fait trop de déchets en bas. Il a le souffleur, Rioli, tu vois. On les amène chez Rioli, mais ça lui fait trop de trucs. Toi, tu amènes des caisses pleines de feuilles, en fait, à la fin, tu vois.
1: Il m'a dit que c'était trop bien nettoyé.
0: Eh? La marimée est égale qu'Evronde, hein? Hein? La marimée est égale qu'Evronde, parce qu'ils sont trop boulides. Hein?
2: C'est trop boulides, oui.
1: Et je veux dire, ça annonce, elle va dire, oh, tu nous fais enlever les feuilles, alors qu'elle dit qu'il ne faut pas les enlever. Voilà.
3: Nous, que dit, on travaille ou qui s'y va, j'ai une famille.
0: Ah, si, bah, j'ai gommé aussi beau. Qu'on doit y entendre d'un peu.
4: Oui, et quoi? Quoi, quand on doit mettre à pourri, c'est pas que t'es doute.
0: Oui, c'est un petit gars d'Evron.
4: Quand on a un gaspé, vous dites, quand on a des gens à gaspé, tu la vas rompre, hein?
0: Dopo facciamo più grande, Matteo la face, quando le qui.
1: Ha durato manco 2 minuti. due minuti, può essere. Ma più, eh.
0: Non si accorcia. C'è tre mani più che ho fatto.
3: Contagna.
1: Otto.
3: Otto. Dunque, principio da buonora.
0: Comment ça s'appelle la loi de la contingence?
3: Di una giornata importante perché c'è di nous l'occasione di nous di tramandare in una certa maniera a Ezidele. C'è Udoab, ucciso Ezidele.
0: Quando tu beri due travaglia, sai ciò che è stato usato. Perché chi. In certi mestieri non beri mai due parenti travaglia, non puoi manco entrare. E qui ho fatto di travaglia fuori nei campi, con quella per la stravertita. Quando è in grande non sanno. Dans de l'ON et Chocolat.
3: Quand est-ce que tu travailles, Gouzi? C'est sempre la philosophie qui t'accompagne. Hein?
0: Ah oui. C'est manière.
3: Mais ce qui m'est bien, c'est de dire un logo de vie à Gouzi. Tu es au travail, mais tu es au dino, tu es à présence à nous, dit tout ce qui va aller à quoi va mire. La table de ping-pong, tu reviennes.
0: Et puis, tu as encore une avant-guinée, là, mais dopo la giugacciata, parce qu'on a juste scappé l'arbre, mais. Sono giochi, sono luoghi che c'è a vita di sopra piazza e ho trovato di noi, ma mica tutto trovato, ma c'è una avvertita di ciò che non vediamo che si fa sopra piazza, ma anche le volte si arrizzano, anche i miei quando erano più giochi, si arrizzano e faranno a cercarmi in giardino.
3: Tu hai scelto un mestiere di insegnante, eh? Sei professore, ma con Dampo, un mestiere di adere all'agricoltura, al principio di un percorso regionale?
0: Sì, a questo sì, dal principio sì, ma dopo so mica se mi stiro che mi ha scelto piuttosto, mica per fare parola a Vagio, ma a Vagio è un mistero importante per me, l'insegnamento, capito? Eh? Anche se c'è bisogno di portare a terra per parecchie affari, anche perché babbo in bici. Dunque.
3: Ma siamo sempre in dea dramandera, siamo sempre in dea aseguida.
0: Sì, ma allora quella è imparato. Hai fatto come lo bourgeois gentilhomme, a vegia senza sabella. Una volta c'è uno che mi ha detto, tu sei completamente in altra mondiale. Ho detto, bon. Allora, fai le vegia cose perché mi pare interessante e esperte, in famiglia, come Violi. E dunque, è un affare che è venuto una dura alla mente. Non l'ha già mica riflettuto. Certi affari posso ragionare appena di più, ma qui è venuto così.
3: Di maniera naturale.
0: Comme moi, je suis un peu plus bon travailleur, je suis un peu plus bon travailleur. Et
3: c'est
0: fait aussi. On a fait tant de miracles, on a fait tout.

bel momento in sta missione ribe. Un regrazo di gore a famiglia Ciccoli. Torna un bel momento di tramandera, di spirito baisano e di spartera. Ci ritroviamo la settimana che viene, sempre non talonde di avrigo in samora, per altre scoperte, le ribesolate. Sciala de villa.

0: et perdre.
1: Un tirage au groupe Poulal Baranta Reguens Amor. Et disait, puis con noi, salut de Oise.
2: Osa Veria, comment va?
1: Bye bye, boy.
2: Tout va bien.
1: Alors,
2: vous savez, cette chanson me fait penser à notre juventud.
1: Ah.
2: Passamos à notre, da junio à luglio, passamos à notre vie en antichalage.
1: A mi basso,
2: Erano gherchi. O sapete, sortiamo dalla scuola, andiamo con i sogni in casa e caeo non abbiamo. Dunque, ci picciamo subito. Oh, Madonna, oh, che vita che non abbiamo.
1: Ce ne ha sai in Bizzani, Ciaragi?
2: Ah, oui, il Ciaragi lo faccia la neve,
1: sapete?
2: Il Ciaragi in Chieti non ce ne faceva mica.
1: Tutti
2: gli insetti, ho tanti, c'è talmente, per esempio, le castagne, nei tempi in piedi non ce n'era mica.
1: Sicuro?
2: A voi facevano giapponese, non so sto che so, e agli lupi, tannanta Augusto, che lasciano le nostre castagne.
1: La favola è mica gli stesso.
2: Saveria, a natura non potete mica cambiare così in un corpo.
1: Ma questo è sicuro, è sicuro.
2: Cada sempre. Un castagno così ha un'altitudine. Dunque, se lo cresce in altitudine, mica più in basso, è che c'è una regione, diciole qualcosa, o un freddo, o la neve, a fare così, e gli valevole per tutto.
1: C'è un bisogno particolare, un ambiente particolare.
2: Ebbene, non può mica cambiare, come per esempio i pini che nemmeno noi qui. I pini dei larici che ne avremo noi qui.
1: Sicuro.
2: Questi in piedi non ci facciano mica, non ci può mica va. Cioè, cominciano a 700 metri.
1: Sono erbori in montagna, d'altitudine.
2: Lo sapete, la natura è bella fatta. Per esempio in Bizzani, Lecce non ce n'è mica.
1: No.
2: Poi mica, c'è Cappini.
1: Tra l'unca di me ci sono assai Lecce,
2: Perché siete più bassi, o Piccioso per esempio è più basso da Bizzano, non c'è mica Pino, ma ci sei Lecce. E a me sono tutti affari che mi interessano questi, che ci sono nato un grento.
1: Sicuro. Ma sono affari interessanti, Oisea. Ci ho la sempre interessante, sono affari assai interessanti. E udrò in tutti i casi.
2: Ah beh, che potete fare? Noi, a differenza con la gioventù da qua. I movioli come quelli dell'Astri, attenzione, non c'è mica a mettere in criminale le persone, per orsi lasciati davanti, i veri come quelli dell'Astri.
1: Sicuro.
2: Per esempio, anche un orto magnifico, è incredibile perché lo può produrre, quando non ci sarà più, da presso a me, il tangana entra fino a casa.
1: Alla fare sicuramente chi, ma un polemica è chi nemo un pirra segui da quantunque Oisea. Ma c'ho le tempo per fare l'orto così, per tenere conto come bovadeo, io Oisea non è mica va giù l'affare.
2: Ci penso tutti io.
1: Penso.
2: Esattamente. Quando metto una teglia in piano che cadendo in tasta teglia da qui a 15 o 20 anni. Quando pianto un arbore, ho piantato due garage quest'anno, quella da mangiare queste garage qui,
1: penso che consigli mica usolo, giusto appunto. Avete piantato come arbore, dite mai appena.
2: Io l'ho quasi tutti, poi sorbei, ho piantato due garage. E in dorso, giorno fa, a parte Diego, ce l'ho mica a mettere troppo arbori, ce l'ho a mettere un ordo.
1: Mica,
2: sto discorso qui, ne più valevole, sempre stesso affare. Vado a contare un affare quando eravamo giovanotti. Io sono appassionato per persone anziane, cioè mi hanno imparato tutto, è andato a luna a fare così. E c'erano giustamente si chiamava Saverio, allora pigliate bene. Usato vicino, dicei hai una lenza d'orto, non la posso più fare. Ah, e perché? È troppo ombrosa, c'è troppo arbore. E beh, questa parola qui non esiste più. a va io contrario se sta persona qui se lo sapiega va
1: c'ho le lumbria c'ho le lumbria
2: è un grosso meglio è vedete come la cambia da fare
1: è diventato un contrario
2: esattamente quello che c'è un orto pieno d'arbori che lo può che lo pianti pure e che lo metti pure le pomate non ha bisogno di copre
1: quanto tempo mette un erbo bon, a una questione bada potesse pare appena ma quanto tempo mette un erbo per essere
2: attenzione che viaggia nelle cose dopo bruttivo parlo
1: Voglio sapere quanto tempo
2: per esempio un pino micciani sono 70 anni
1: vabbè
2: ma un arbore bruttivo mai di vita un arbore bruttivo un castagno sono 15 anni
1: d'accordo e un ciaraggio per esempio
2: un ciaraggio vabbè con la ho capo di due anni sono assittato.
1: D'accordo,
2: dunque,
1: d'accordo.
2: Se quando è volete assittato, l'anno dopo ne verrà a due e c'ho a cacciarle, non c'ho mica le scialle.
1: Ah, d'accordo.
2: Non so mica io. Se ho 7 anni avete il garage?
1: D'accordo, d'accordo. No, a poco preso.
2: E volevo per tutti gli arbori.
1: Per il resto, io
2: tutti,
1: no.
2: Tutti.
1: D'accordo, d'accordo.
2: Ma io ne compro mica, io faccio a stardi da macchia.
1: D'accordo.
2: Resistono i piogli miviziani.
1: Resistono, tanto meglio.
2: I cacciate bastardi e dopo insettate. Resistono i piogli miviziani, non fai un glimo. Un glimo innanza, non ci si capisce più nulla. E vi dico, cosa veglia? Io faccio un limone, mai di vita, non andate 60 piantano un limone in Bizzani. Hanno fatto 4 e quest'anno da 14 va andando.
1: Abbiamo un mandato giustamente, limoni, tutta roba così, si pianta qua su.
2: Mi gole mi va di piantare
1: mi pare una orta che bollia di brua di piantare
2: ne conosco tre in Corsica ne conosco tre uno Sant'Antonio uno in Alistro e uno in Canale di Verde
1: e i frutti sono buoni
2: sicuramente li sono buoni la banana appena picciuga.
1: D'accordo.
2: Ma il regime GAR che tutto è no. Paura siamo condannati così. Quando penso che un limone indorto, se i vecchi rivenivano e sapevano che in Bizzani ci facevano i limoni.
1: Un cibueria non greghe, Oise.
2: No, ci ho preso una cinquantina due, gaspe due, mangivica. E poi allora, mica solamente. La data che normalmente andava bene in settembre, ma a seconda quindicina d'agosto è già matura. Vi rendete conto cioè, come lo ha da fare?
1: È vero che la fare quantunque è proprio straordinario.
2: E soprattutto io che ne posso parlare, perché fece la rosta in annata 60 e passava di nuovo.
1: Io avete campato a due momenti di la nostra storia qua in Adura,
2: esattamente.
1: Che sono assai sfarenti e che vanno anche in contrario
2: io ne posso parlare anche da Manase per esempio le formiche noi laviamo sempre le formiche ma la formiche non strade mica sa formiche che giuntano sono due i piccica i gattivi
1: una non da bere
2: è tutto è così.
1: Ma anche zinzale, non so mica se va bene il mercato, poi io dice, ma quantunque queste zinzale.
2: Che si vede a fare?
1: Non hanno da bere, guccio chi c'era Nanzo, so io, può essere che queste zinzale so quantunque assai cattive e pericolose.
2: Sicuramente, no, gli ha cambiato tutto, è piuttosto, Saveria, piuttosto male. Vabbè.
1: C'ho la tenne che ho Ise, tenimo il corpo.
2: Ah ouais, ma lascia la piazza all'arci.
1: Ringraziabio Ise, è sempre un piacere di scorre con voi.
2: Un
1: abbraccio, buona giornata a voi. Abbeggio Ise. Sono quasi 2 ore e 20 minuti, non ti avrei guanza mora di da oggi, tra baspettemo 04. Non ti aggiungo 30 ui, 20 ui, 20 ui, magnifica canzone di Avileta, ascoltemo a Montagnera.

0: On a Gareth Sam, la montagnera du groupe Avileta, non ta frequenza mora. Cari amici, una question a Kobiulia Umanda. Comment idée voi, cari auditori, famiglia idée austra, comment idée, bon week-end, dite bona omenigada, bon week-end, avec une expression de particulière, et bien, qui, discutava mugui, qua squadra di arreguanza amor, et ci umandava mu, insieme, ciò che lui Giulia i, o se lui era una espressione particolare, parole, veramente particolare, beh, per dire, buon sabato e buona domenica, sabato e così. Donc, se va avere la risposta, se va voler desperte, en cas de fare con noi, baspetto. E c'è Lorenzo con noi, salute!
1: Salute!
0: Salute!
1: Ed è fatto presto, siete pressati.
0: No, siamo qui, come si dice Lorenzo?
1: Sempre così, eh.
0: Ah bon, vabbè allora.
1: O tempo è buono.
0: Ah, io, tempo è buono, questa vuoi dire.
1: A salute si dice ora, l'avevamo comunque.
0: Se lui già salute, o resto.
1: È più importante,
0: questa vuoi dire.
1: Allora, saluto a tutti i venenteso, saluto all'amico ortulano che viene in passato. È sempre una passione di sentirlo, yeah. E anche all'altro venentesimo, tutto ognuno porta la sua vita a un muro. E a Giappone è una questione, diciamo, di quella di se lo sa, venentesimo che lo saperà, spero che lo mi sente, a giù l'olive. Allora, a me, a maniera di fare, giù a me, ma mi piace di noi, lo sapete, di sapere a maniera di l'altro.
0: Yeah, sicuro, è sempre una ricchezza.
1: È una bella intesa. Yeah. Allora si dice, è questione con gli oiubone, si dice chi è lui che conosce la luna,
0: yeah.
1: Si dice chi si pende a luna che può tagliare, che può fare la taglia a scapire le olive e pende galano o arzano.
0: Yeah.
1: Questa è la prima cosa con gli oiubone, di esperienza, voleria che le olive che le galino.
0: Mica,
1: non è mica una maniera di scappare in alto, eh?
0: Hai capito?
1: È una maniera di scappare all'epica aiuta per chi abbenda che la vali.
0: E
1: faccio la spiega, ma non è mica faccio la capire, forse, ma capotta la luna, ma io penso che ci creo.
0: Dunque, ci sarebbe una lei tra dunque a maniera di Dayala. E al momento non doveva tagliare?
1: No, non da bene qua maniera di tagliare.
0: Ah, d'accordo, non scusate, allora non ho mica capito, scusate.
1: Allora, mi spiego altrimenti. Non importa fare quello che io taglio, che se lui casca,
0: yeah.
1: A mano che io taglio, ripetimi, hai già spinto il quadratore perché non c'è niente da fare.
0: No, mi piace con tutto il quadratore, un bel rimore.
1: All'epica, come si taglia, se tu casca un mese di aluna cullando o aluna parendo in una nuova, una vecchia, se
0: può
1: cominciare a tagliare le vostre olive in una vecchia, non so mica, manuetto questo, comunque persone che vanno manuetta, anziani, penso che non dicono mica sciaure.
0: D'accordo.
1: Manuetto chi? E bendi, poi hanno via, a cullare verso il cielo.
0: Ah, d'accordo.
1: Attenzione, sulla crisi, ma io non pongo mica la verità. So la verità che è vera e non so mica se lì è un senso o l'altro, e dopo ad una vecchia uno farà e pende falano, vedete che ci sono olive che pende colano tutte verso i cugini
0: e
1: ci sono chi falano tutte spendichendo, non è mica una maniera averla tagliata,
0: no, è
1: un momento averla tagliata,
0: è un momento di astonda, non è mica maniera Ivala, d'accordo, questa è giù
1: ma questa ce la sapella,
0: sicura questa ce la sapella,
1: mi scordo un uso per di bimbio, un uso un momento che non sono attagliato con le mie olive che le vino a falò.
0: Allora, Oise, se vuoi ci sentite, eh? Abbiamo bisogno di vostri consigli. O per l'altro, sicuramente. Bella
1: sicura. Di tutti.
0: Una bella questione. E anche a me mi interessa.
1: Perché tutta maniera, a natura. Ahi c'è l'amico e poi anche l'altro quando gli contano le sue storie. A natura è quella che campa.
0: Eber.
1: Ma par contre, c'ho la inu a tenere conto di ciò che i nostri anziani, i nostri antichi ci hanno portato come sape.
0: Ie ber aghi a nostra relazione a Nadur a cambiato, hein, bella sicura, hein, con il mondo come le oggi, e ber aghi in corsi che avemo un legame veramente speciale, hein, con Nadur, e ber aghi, giusto appunto, tu la approdeggi, e a conosce la di noi, hein, e uben sa conosce, non agonisciamo mica abbastanza.
1: E cerchiamo di conoscere abbastanza, ma è sempre cambiante.
0: Ma io parlo per la mia generazione, se volete, ma di Berghi, di sta assente a persone anziane o a specialisti, di una dura, che ci vogliono imparare certi affari. Per me, penso che sia assai importante anche per i nostri violi, cioè la mentene e sta lei.
1: E tu gli esimo a fare?
0: Tu
1: riesci a fare donna per l'amico Isepo, ma non è mica una preferenza con le radio per questa persona così, che non conosco mica. Ma esso passioni e ritrovo appena non a me,
0: che forse dormi un vino.
1: Ma per parlare di Uanagni, ce n'è uno anche in Santa Lucia dei Moioni, e voglio dire chi viene da me, e chi è Uanane, qui stando, ha domandato. Lo sapevo, ho un amico Giancarlo Massi, ho ritratto, perché so che gli ho un passionato di natura anche lui. E l'ha mandato un ritratto, ha pensato, si dice in francese, in corso, penso che non c'è mica nome, un regime iwanane.
0: Yeah.
1: E ce n'era 16 kg.
0: Vabbè.
1: E non ha mica vostro nome, non è mica usato il suo avello, ma vi voglio mandare i ritratti a SFM di un regime iwanane che è in casa. E gli è pronta a maturì.
0: Ah, ma vuoi demandare un ritratto al 04 95 38 28 28?
1: Ah, ma chi ne so io?
0: Mi verrebbe assai che c'è di vero questo ritratto.
1: Ah, sapete che sto giovane, ma sono all'uso antico, ho 70 anni.
0: E così, sapete, se vuoi le desperte ritratti con noi, 04 95 38 28.
1: Io gli mando a Giancarlo, quando lo parlavo vostro, io ti mando i ritratti di ciò che faccio io a Morita. E vedo che è bello contento. Boh. E dunque, è Wanane, per parlarvi di Wanane in un buon senso, è Wanane sono gli stessi a quelle che compriamo, va? E dei orti nati anche più grandi che queste.
0: Ah, dunque, più grandi che ciò che Luigi ha disepo, dunque. Appena più grande, d'accordo.
1: All'epica oggi, che lo ha sappiato, perché forse questo non conosce mica tutto un altro. Beh, all'epica oggi sono più belle, più pisie e più grandi che quelle del continente.
0: Vabbè.
1: Quelle che ho io. E se un giorno mi casca così possiamo scontrare con questa persona, e poi ho una bella intesa con tutti, ma e mi verrebbe a piacere di dargliene uno io che lo abbaspi. E so, mica perché le so è mie o le lastri, ma è gorse, appresso so chi bego, sono anche più buone che quelle che compriamo io di chi va nel nostro.
0: Che allora ne manco male.
1: E beh, tra bedibi, abbiamo chiamato soprattutto quando non c'è su parlare di staffare qui, che io ne so testimone, che ce ne ho ancora un Santa Lucia, e chi baramente, allora, malorosamente, quello che ha fatto un frutto, ma sapete chi piace la pinnata e un tagliato. E non gli torna a tre, a ubee, che è una ceppa.
0: D'accordo.
1: E un regno, bedibi, che lo conosco, che mi piace la natura, pare, nentro pare cipolla.
0: Ah.
1: Un legno, un tagliate come posso dire, con una cortella.
0: E dentro un legno, dunque, un gore, dice radio.
1: E tutto, quelli che sono, è tutto cipollato come un castagno che è stato, ha avuto un gotro.
0: È
1: tutto cipollato. Ogni mese, ogni sei mesi, ogni un mese, perché se volete, la natura mi piace, in grande talmente in furia. Che è obbligato avere parecchie gusce di seguito di Simone o i mesi, e tutti i mesi ne nasce un grande in più, giunta essere a fine l'annata, cuso frutto nonto, e appena come la vigna.
0: D'accordo.
1: Hai capito? Quello che l'ampiazza è un grande infuria.
0: Sicuramente.
1: E dopo tagliate per dare scienza a quello che giunge a redo.
0: Ie. Fade abbiat, c'è perché chi... che lo sia meglio la fare, eh?
1: No, perché in tutta maniera si muore.
0: Ah, d'accordo, si muore.
1: Ah, no, ah, mica ogni anno, così. Dopo aver fatto uso avuto, si muore. E di quello d'accordo. Che diamo via, c'è pa... Volete come da un violino, da un cartone a un violino.
0: D'accordo.
1: Quando tu muore, diremmo una persona in zona di quello che gli è dopo, è lui che
0: ti ha la piazza. Chi rimpiazza, d'accordo.
1: E la natura è fatta così, dunque per questo che... questa maniera di parlare oggi mi ha fatto assai piacere, mi è piaciuto e ha già avuto a continuare questo discorso Agostino.
0: Ah, d'accordo, beh, ringraziavi Lorenzo, penso che dice per mica troppo ad adiamare, da qui a poco, eh?
1: Ah,
0: a mio avviso ad rispondere a vostre questioni, in tutti i casi è assai interessante, anche io impargo a fare con 15 amica e dunque ne sono assai felice, dunque ringraziavi.
1: Oh, sapete, ne hai già parlato due anni con Giovan Carlo e lei ha mandato i ricatti per quest'anno e era stonato e come quando parlava di cannoni che cacciano i nuri in cielo all'epoca di verrà 2 o 3 anni fa
0: yeah.
1: In cielo di Daliria e di Linguizzetta e compagnia e che subito gli ha detto so che non ce la sente e penso che volia quasi che non si cria mica
0: è normale. Ma il gusto di ste banane come è
1: è
0: più zuccherato e meno zuccherato
1: e trovo meno bastose
0: d'accordo
1: sono più dure ferme
0: yeah.
1: Ma il gusto è veramente uno
0: d'accordo
1: e per esempio c'è vieta appena lo spirito che avevamo e c'erano i siderurgi vicini in giro a me e ogni famiglia gli ha giocato uno uie perché i siderurgi che li paspino non è mica bene
0: sicuro
1: e i siderurgi che c'erano in giro a me che pigliano sto anagnè e mi ha fatto assai piacere di
0: a mi benso
1: non era mica bene
0: anche a me mi verrà piacere di paspare
1: ma allora cercheremmi proprio me
0: e mandate di stiridrati a squadra tutta la squadra qui a voi vuole vero. Forse Giancarlo aveva fatto errore a certe persone della squadra qui e non l'ha mica visto ci ridrati allora mi veri a Biegge.
1: Allora va a fare appena gioco faccio piano perché ci sono qui tutti i coppi di Londra accanto
0: no arrestate sono 2 ore e mezzo mi la devi cavare
1: allora a Biegge andiamo a tutto dopo
0: Lorenzo un abbraccio a presto Oise allora
2: Saveria.
0: Avete inteso?
2: Yeah.
0: Allora, vi lascia la parola, Oise.
2: Sapete, sono soggetti che mi interessano a me.
0: Oise, di per questo che vi lascia la parola.
2: Potete avere tutta l'esperienza, che volete, se non parla sempre.
0: Yeah.
2: Allora, già, ho un rispetto per questa persona, Lorenzo. Sapete perché?
0: Ditemi.
2: Perché che è giovane e si interessa a tutto ciò che mi interessa a me.
0: È bella sicura, capisco.
2: Guarda, dica questo. Io non ne conosco mica. Io un bizzano non ne conosco manco uno che possa discutere dell'arbo, a fare così, la conversazione, a fare subito in piano.

0: Non perde mi chieso a voi, dunque, e taglieria, e taglie, mi state sente da veri?
1: Io sicuro.
0: No, ma pensavo che c'era un silenzio.
1: No, so qui e mi sto assente.
0: Dunque, l'olive, come non perde mi chieso a voi, non si può mica buttare di andare, di appulsivo. Dunque, e ho puteria l'una nuova, perché l'una nuova faccio con la usuccio, e a l'una vecchia usuccio vara. Dunque, è rambelle che piena la direzione di verticale,
1: yeah.
0: Sarebbe meglio appuntare la luna nuova.
1: Luna nuova, dunque.
0: A luna nuova.
1: D'accordo.
0: Deve essere meglio la questione che l'ha posato.
1: Yeah. Mi manca a me.
0: Mica di gennaio, di marzo, marzo-aprile.
1: Dunque, a luna nuova, a un mese di marzo. D'accordo.
0: Allora,
1: il più
0: importante è di tagliare tutte le rambelle che sono grandi. Cioè Biutan, si chiama questo Biutan, con più erbo dice una volata di colombi deve passare attraverso, ma per questo si crede o non si crede mica, ma c'è la puttana, c'è la taglia tutto chi viene grento, tutte queste rambelle c'è la tagliare, così è Biutan. Perché? Perché cusore e rambelle, che non siano, importa che arbolo, a rambelle ha bisogno di isole. E se l'è infrescato usolo un po' mica l'unica.
1: Dunque se bobulide è meglio
0: tutti l'arco, questa è la prima delle cose a fa. Ciò che usolo tocchi tutte le rambelle,
1: ciò la pulì, d'accordo,
0: è un ciò mai, per esempio sono c'è due rambelle, un angrente la sciavura, non ciò mai a tagliare quelle che gli è fuori, per esempio a tagliare quelle che gli è angrento, vedete per esempio come una porca, mi sono aiutato una volta,
1: yeah.
0: Due rambelli che collano parallelo in francese,
1: yeah.
0: accoppiate, c'ho l'esempio a tagliare quelle che gli hanno grento.
1: D'accordo.
0: E qua c'è
1: Oise, assai interessante. Badia, di la Franca, un conosco tanto affari, non ti sti giudici, e ho un pargo con voi tutti, dunque è veramente un piacere. Mi sto a sente, più a Mobena e merco tutto.
0: Ma giustamente, è un discorso che ho tenuto un anzio.
1: Ma è bello, è interessante.
0: Sapete, conosco i vostri anni, le teletrazioni, potete siamo più, come volete. Come volete, a San Gibavete, voi o un giovanotto, avevamo esperienze, so, 60
1: anni.
0: Ah
1: no, non è mica possibile, no,
0: dunque, qui non è mica questione di scuola, come ti ho detto, a Romani, ciò che è marcato davanti ai libri, a mi interessa mica, non apro mai un libro, io voglio trovare per me, tutto ciò che tu trovi, un'amica scritta davanti ai libri. Ecco.
1: L'avete fatta voi, l'avete campata, l'avete fatta esperienza.
0: Sono fortunato e sono da una sera in d'orto, andare a fare così.
1: Campate in d'orto, in una dura, e dunque agonicide, conoscite tutto ciò che tocca a sua maniera di campare.
0: Un grazie a Lorenzo. Vi dico, il cartizia con stiamo non da capeso anni, vi dico.
1: Ma in tutti i casi, un bigunisci allora, ma mi pare che
0: poi bigunisci. No, tutte le volte che lo passa, c'è qualcosa di interessante, vi dico.
1: Ne so assai di dire. Babraccio, Ise, babraccio, a ringraziarvi. A Belgi, do you remain Zubassade, non t'avrei guanza amore, e c'è Xavier Dota, qui ci dice qui la Libi, dunque, ciò che non parlavamo, si basa dunque un mese di maggio a luna nuova, come dice, dunque, e come ha risposta, la Renzo, spero che avete ciò che voli, è stato un bel obiettivo d'imparare tutti questi affari, è sempre assai interessante, cari amici, di scorre. Gumboy, allez, una bicula canzone, là, un gruppo Cuscienza. Al di là di un lontano. Sarebbe mica ora di parlare appena poesia. Antoine, mi sentite? Allez, baspetto, cari amici. Un soggetto che volete, 0495 30 ui, 20 ui, 20 ui.

0: al di là di lontano, coscienza. Filippo è con noi. Filippo, salute, come va?
1: Saluto, salivo tutto a me, sa va. Allora diceva Gugliese che eri voglia passare qualcosa, perché siamo messo nella lista, si può dire, rispetto, e proprio siamo lì che si è passato e
0: c'è stato un problema tecnico, biveria, no, e dopo un biveria più, dunque
1: voilà, beh, bon, facendo nulla c'è moglie. No, allora saluto tutti i nostri amici Giuseppe veniva a e la Renzo, tutti i parenti e gli amici di Vergialva e di Vergoessi, capisce? Allora rivengo da questa fare la lì, allora io aggiù sempre inteso in Berguè, in Balagna, in Berguè chi la lì i tagliavano e buttavano all'ultimo, più tardi possibile, perché all'ultimo d'aprile o di maggio la lì sono più piene d'olio, sapete? Dunque dunque tagliavano tutti i versi aprile e maggio e io continuo a dire così perché aggiungo lì o a Nizza e aggiungo anche qui e quando lo faccio aspetto giustamente che non ci sia più frutti quando li facciano i frutti per tagliare e dopo come l'ha detto il nostro amico Giuseppe è vero che il più importante è di dargli l'aria cioè all'indrento cioè tagliare tutte le ambole e in francese dicono chi normalmente une alouette deve traversare la livre, una deradiola deve passare attraverso la livre senza toccare nulla, volevi chi ci vuole veramente a dargli l'aria all'indirizzo.
0: Che non ci sia nulla quando è la bassa
1: è una giura, va bene, ti capisci?
0: Sicuro.
1: Allora, perché hai domandato una poesia. Allora, una poesia giustamente per un nostro amico Giuseppe, che ci faccia l'onore tutti i giorni di impararci qualcosa. Allora, una poesia la conosce, l'ha già detta, ma come lo ci faceva piacere quando lui era tutti i giorni, e beh, ripetiamo gli stessi affari che ha di birra.
0: Cupiege.
1: Allora, l'ottolano Ivezzani. In paese Ivezzani campano sei fratelli, chi sono i veri del cani, quei piante la gigli. L'universo è a verdura di bradi di evoriste, risponda a una primura per egli come una vista. Giuseppe, un nostro amico, giugendo in coa luna, come un vero di antivigo, ci ampara ogni fortuna. Luna vecchia, luna nuova, acqua, sole, merencino, non c'è bisogno di broa, e le volte sono divine. E nanta all'arboratura sa pudà e poi si dà, o fruttame senza misura, a occhio o a mazzetta. Mischiato con la sua passione ci spiega con la maniera l'arte di azzappa e di uangone per aiutare a rincita in cui segreti e minichette e parecchi usi antichi fagge tutte esoscente in due vecchi ortolani a spesso all'emissione si accende un vero fanale e in alta ogni stagione amparemmo ciò che vale. In questo bello momento Giuseppe ci va onore, salutemo i suoi talenti e l'abbracciamo di tutto cuore. Sempre così, o Giuseppe. Ecco.
0: Che bella poesia, è vera chi è. E che chi sia su Giuseppe?
1: Ah, e chi sia può avere.
0: Due dai l'orta, o due dai l'orta.
1: Ecco, le moete, le dico, io non so mica scrivere, io i libri, ma è lo Dio può dai la natura. Dio può dai la natura. Con la sua arte, fagge venire piante, fagge venire fiori, fagge venire frutti.
0: Ognuno ha la sua arte, ognuno ha la sua.
1: Dunque, è lo specialista Gusti, e io. A sua maniera di puita,
0: ne sono convinta.
1: E cosa vi
0: ringraziamo in tutti i casi per questo bello gesto. E ora di poesia, sono tre ore meno un quarto, e ora è poesia. Sempre un momento per la poesia. Ringraziamo Filippo, un abbraccio. Filippo è per tutto. A domani, Filippo, spero. Amado, salute.
2: Saluto a tutti quelli che sono passati.
0: Babà, come si è oggi?
2: Sempre così, è più elegante.
0: Ah, ecco.
2: E hai un testo che puoi cercare di buona domenicata.
0: Ieri, ha giù un mandato perché ne parlavamo con la squadra, non so cominciare l'emissione, e ci mandavamo a formula a maniera ona, scusate, a espressione a ona, a maniera giusta.
2: Oui.
0: Bon weekend alla gente francese, buon sabato, buona domenicata. Come si dice in corso?
2: Aggiunto una parola invece dai nostri antichi. E dicevano buona settimana inglese.
0: Buona settimana, come avete detto, amato, scusate?
2: Buona settimana inglese.
0: Ah.
2: Per aumentare il sabato e domenica. Buona settimana inglese, tanto e dicevano così.
0: Magnifico.
2: Questa è l'aggiuntesa parecchio.
0: Questa mi piace, eh? Già da lì questa.
2: Non è mica sai impiegata, ma giustamente era mi mette la pena in ballo.
0: D'accordo, per inglese in riverenza a weekend, dunque.
2: A weekend,
0: d'accordo.
2: Oui, buona settimana inglese, se la biccia, perché no?
0: Bella espressione, questa mi piace, a mi tengo allora.
2: Ieri mi hai chiamato, ma l'emissione era già finita.
0: E io, beh.
2: Perché ha aggiunto a Maddalena che ci ha fatto la lettura di Giovanni Teramurucchi. E si mandava ciò che lavoria io a Bacula Cubo. E a Bacula Cubo l'aggiuntesa di noi, quando vedete per esempio questo colore e cubo, vuole dire che è fosco.
0: Ah, d'accordo.
2: Oui, di nielo o fosco.
0: Ah, d'accordo.
2: Oui, mi chiamo noi anche che noi non.
0: Parlava di studiare storia, di era o Garagudo, no? No.
2: Mi pare che era o Garagudo.
0: Parlava
2: mi chiama e soffronti erano verde gubu.
0: Verde gubu,
2: volevi fosco un colore più mica chiaro.
0: D'accordo. Per me dirà avor ma io Garagudo. Pensava chi dirà questa, ma non sappia mica, e qua vaso.
2: Saluto a Lorenzo, c'è un proverbio che dice più pende più rende. Per esempio quando una pendica è carca frutti, tanto più pende più rende. E dopo per parlare di pende, per esempio c'è un altro proverbio, ma non da chi bere con qui. Donna chi tutta e terreno chi pende da denaro non ce ne spende. Eccoci.
0: Ringraziabio, ma è sempre un piacere, in disante, mi provi un piacere, mi ringrazio assai.
2: A te tanto.
0: Ma abbraccio a Beggi, buona giornata, a Beggi.
2: A Beggi,
0: tre ore meno e non ta frequenza mora, continuiamo in musica, quincantesimo, un mondo asperto, cari amici, statevi con noi, a tre ore ritroveremo l'attualità, e poi siamo sempre, 5 ore, buona giornata a tutti.

0: ans après sa disparition, les éditions Récamier publient l'ultime roman de Françoise Bourdin, l'une des romancières préférées des Français. Une histoire profondément humaine, achevée par sa fille, Frédéric Le Ternier. Ce qui nous unit raconte le destin d'une famille recomposée, pour qui le quotidien n'est pas simple. Une famille où se croisent ambition, tension, maladresse et élan du cœur. Dans ce tourbillon, chacun devra faire un pas vers l'autre pour comprendre ce qui les unit vraiment. Ce qui nous unit, le dernier roman de Françoise Bourdin, aux éditions Récamier.
1: Ici RCFM.
2: Sur la route, au travail, à la maison.
1: Actu locale, musique et bonne humeur.
2: RCFM, Didier Austra.
3: Disait, bon.
4: Mi scusi, chiama di altre volte, non mi chiama abitudine.
3: No, ma mi scusa di mica, oise.
4: No, ma
3: si dende voi,
4: A chiedo un mio parere a Nanto Garaguto, perché conosco, ma prima a chiedo ringraziare Filippo e a chiedo salutare Amato.
3: Sicura.
4: Allora, fichate ciò che pensa a Nanto Avoglia di Garaguto, un gruppo. A sapete perché?
3: Perché, ditemi.
4: Quando voi giocate, ode.
3: Ie?
4: Vostro cose, di patratto. Ha quattro pinci, è un garaguto, ha quattro pinci, e che per questo l'hanno chiamato un gub. E io penso, attenzione, penso che le ha solo ragione.
3: Perché che anche a me mi pare che dirà a voi, ma giustamente...
4: Esattamente, già quattro gruppi, già quattro pinci, come un gosso quando poi giocate o cate ventena.
3: D'accordo.
4: E io penso che è più logica questa.
3: Ma è bene, mi è venuta subito, mi è venuta subito. Oh, ma ce la cerca allora, cercheremo, io ho già cercato appena.
4: Di Mattarena presente, a saluto, penso che le più logica questa qui.
3: D'accordo, Ise. In tutti i casi, grazie. Abbraccio, Ise. Buona giornata. A domani. Copiegge. Cari amici, da qui a 5 minuti, l'attualità. Manenzo, Marco Biancarelli, un minuto qui.

0: Uishti due sposa, i fratelli Vincenzi. Angelo è con noi. Salute, Angelo.
1: Salute, salute a tutti. Bon. Oggi siamo in natura. Ma staremo in natura, allora. Prima un poco di... abbiamo parlato un poco dell'erboratura, delle nostre macchie. Tutta sta macchia qui campa, c'è di nuovo a mezzo campa un nostro muccio. Boh, c'è nella nostra macchia c'è l'arbitro rio, dopo c'è l'inebaro, la magioni,
0: un
1: rosso marino, la scorba, un garagudo, da lì, quello ne ti parla da là, a cinestra, un istinco, un zambugo, un zomba fresca, un zomba frasca. E poi va un muccio. Allora, dicono che in de noi c'è de tre specie di mucci i più conosciuti, so, un muccio di Montpellier, qui so fiori anche e tiughi tiughi. Dopo c'è un muccio di salvia, che ha... e qui sono fiori giallici e poi c'è un muccio rosso della Grecia, la Creta, quella, l'isola, e qui sono fiori rosi. Bon, un muccio da un mese di maggio a un mese di giugno, i sono fiori un campano che un giorno, ma mi sentite?
0: Sì, sicuro, visto la sente.
1: Ma si rinnovellegliano tutti i giorni, vedete?
0: Sì, d'accordo.
1: E dopo si può bere, non si mucci qui, non si... c'è una sciuma bianca, vedete?
0: Sì, sicuro.
1: Non ti soviori. E questa sciuma qui venerebbe da una larva di un insetto, di famiglia, di cigala, della cicadella.
0: D'accordo.
1: Che tomba è succiato i fiori, la cicadella si protegge con questa sciuma. Boh, dicono che di noi che si astro un muccio si vende per la decorazione o cosmetica. Ma di noi un muccio è un parasito per le nostre bascure.
0: Sicuro.
1: E un cresce, sentite qua, un cresce che quando il fuoco ammulisce le zoranelle, che ha bisogno di un fuoco perché ha le giuppole, ha la soruccia, è talmente ora che un po' mica germina, si può dire così. E di un fuoco che gli ha questa possibilità qui. Ma dopo sente l'estate con il calore di un sole e soffronde che abbiano un gas come l'essenza e basta che ci sia una viacola accanto, non importa che sia fuoco. Una poesia. Di Zaverio Paoli, che sentite là, sta poesia è stata scritta durante la guerra di 14. Allora, sto qui, a me hai a ramma di mucci, perché ha fatto una bella poesia, insomma che si può conoscere. Allora, dice così: muccio piccioso, re di sebiadie, muccio succioso che circondeglia l'adie, tu sei un compagno i nostri pastori, un c'è un cadagno che un ti uvasci di viori, l'estate all'inverno a ori i nostri luoghi, baga caderna o chi ti mette, a quelli che ti mettono un fuoco, che adorazza un bel mai vine, fatti fa piazza dai monti e dai marine, grana e fiorisce e grana o muccio, e grana o muccio, mai più finisci di da colori e succio. Muccio piccioso, re delle nostre macchie, muccio succioso che circondeggia l'aria. E come oggi, per la natura di oggi.
0: E spedial diva un poema, enfin un scritto una poesia danta un mucho, ma è vera che diende un nostro de amaccia sempre che cosa che rivan e che cosa, enfin io mi vengo da giugato un mucho quando era di là, e vera che è sempre stato in biso di radio, di che cosa è particolare.
1: Più che c'è in corso.
0: E è vera, no? C'è dappertutto, dunque una bella poesia.
1: Cusperanti volori, questo viore.
0: È vera, E ringraziamo Angelo, era un piacere. A prossima. Buona giornata. Babra, a presto. A presto, domani Angelo. E Iana Dura oggi è la nostra tematica principale, ma se volete esperte di scuola, da strafare, di un altro soggetto, aspetto 0495 30 20 20 20 destini corsi, Stefano Casalta, non ti avrei con amore.

0: Destini Corsica, Stefano Casalta. E c'è Giovan Santo con noi. Salute. Giovan Santo, salute. Si muove Giovan Santo. Bon, Giovan Santo, rimaneremo, ma bro di droit una soluzione. Aspettando Giovan Santo, mi pare che lo c'è Antoine. Antoine, salute.
1: Salute, Xavier, come va?
0: Va bene, voi?
1: Piano piano, piano piano. Ma mi hai chiamato un altro chi? hai un poeta in casa, 2 anni e mezzo.
0: Ah!
1: E faccio un disco e dopo esiste.
0: Mi penso. Come si chiama?
1: Due nate.
0: Ntone.
1: Ecco.
0: L'abbracciamo.
1: Ti ringrazio.
0: Come si è detto? Tutto va bene?
1: Abbastanza là.
0: Bon, tanto meglio.
1: Non ci regniamo mica.
0: No, non ci regniamo.
1: Un saluto ai nostri amici, alla vostra squadra e all'auditore. E anche Burulasti, che non mi sentono mica. E se volete, continuiamo la nostra spassigliera di poesia.
0: Aspettavo.
1: Vai un test. Sono mica si può vai già detto, ma mi ricordo più perché vado a Oca, a Guiana. Poi Verlaine mi ne hai già detto una.
0: No, non ho mai inteso la vostra traduzione di Paul Verlaine.
1: Bon, dunque, forse ce l'ho detto con il cariciato. E dunque, sa famosa, come si dice, poesia, mon rêve familier. Sapete? C'est magnifique, hein?
0: C'est magnifique.
1: Je fais un rêve étrange et pénétrant. Oui, d'accord.
0: Et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même.
1: Absolument. C'est magnifique.
0: Magnifique.
1: Et pour me, il y a une réalité, depuis ça, mais ça c'est cool, il y a des zones, quelques personnes qui arrivent.
0: Oui. On est ramis à Zolo, Paul Verlaine.
1: Non, on est seulement des amis. Un sogno in confidenza. Faccio spesso sto sogno strano e profondo, d'una una sconosciuta che mi dà negaro, con me che gli stessa ogni volta, manco tutta fatta un'ascia, ma mi dà e mi capisce. Posto che mi capisce e un mio cuore c'alluggiante, per ella sola o in me pianta adesso un capatoio. Per la zona e usuaio lime di un mio fronte sbiadito e la zona o borin fisca in cui esolacrime. E bruna, bionda o capirossa, una zo. Uso nome, ma bengu chi è dolce e cantarino, come quello i lamadi di Aida e Zilao. Uso sguardo s'assomiglia a quello estantere e poi a zo voce lontana, chieda e seria a l'intrecciatura di oggi care di si dace
0: l'inflexion des voix chères qui se sont tues.
1: Magnifico.
0: Ringraziabile.
1: Ma una reazione di mica francamente
0: Beride, Antoine, di la Vranca, questa poesia, non era mica solamente a traduzione liderale, su Bossui così. Era veramente dentro, su Bossui. Si sentia e posso parole semplici, Beride, di l'intensità, bon, di così, ma di un messaggio, di usogno, hein. Ma veramente l'emozione c'è e perché sono parole semplici. Che ci parlano a tutti e con una sola parola conta tutto. Paul Verlaine, la flexion des voix chères qui se sont tues. Bon, veramente. C'è non da dire, l'avete tradotta proprio.
1: Francamente, l'ho già avuta semplicemente, letteralmente, forse.
0: Perché l'inflexion, scusate, ma nemica va giù le a traduce.
1: Questa è di più a parola, nella nemica inventata, l'inceggiatura.
0: No, sicura. Avete gerco
1: nell'inceggiatura. Gli stesso tempo si impara il vocabolario, i bagni.
0: Sicura, avete ragione.
1: Questa è l'inflexion.
0: No, ma è vero che l'inflexion, mi E rentrai c'è i rivlette, mi dici a come adesso, ma è vero, c'ho la cerca e poi dopo droemmo e impareremmo parole.
1: Sì, ma tutto è trauto.
0: Sì, tutto è trauto.
1: È bene, tutto, e poi dopo c'è certe parole che bene, lascio leggendo a cosa l'opera di
0: Gian Terramoro.
1: Abbiamo parlato una parola, non conosce mica, se mica si va a conoscere.
0: Ditemi.
1: Ciò che ha ragione, le tout dit, le KGB, le réduit, e abbiamo di stupiato, l'hanno dato un tuo telefonino, e hai subito, Urdigotto, un duette, Burdigotto.
0: Ah, d'accordo, ah, ma non la conosce mica.
1: Ah, ma io l'ho imparato leggendo sul libro, se no, ma più non la conosce.
0: Le taudis avait des tout.
1: Le taudis, ouais, le KGB, ouais. le
0: Parce que le taudis et le KGB, les mica c'était sa femme, non?
1: Non, ma l'adoption a dû être un positionnaire.
0: Parce que permet au KGB de voir la robe, vérité.
1: Il
0: doit aussi donner la robe.
1: Oui, il voit la robe.
0: À mon moment, les baoulettes aient déjà gousi.
1: Io ancora meglio.
0: E io guarda roba.
1: Un rigotto non riusciamo a prendere di ordaggio, quindi mica ero più lontanino.
0: Io e bene. Ma
1: non ti mai intesa, forse niente
0: che parlare. No, manchi un. No, no.
1: Le débarras, le réduit.
0: Le débarras, ah oui, le débarras.
1: Le réduit, le taudi et le KGB.
0: Ah,
1: beh, le quattro traduzioni francesi.
0: Questo sono agonisci amica, vedi? Che la vuole già imparata.
1: Così, bon, beh, si se lo scendiamo, va bene, bene, guadagnato.
0: Ah, con piede, Antoine, con piede.
1: Se no, beh, allora, voglio dire una specie di cose, intorno a Baudelaire.
0: Ah, e qua, Charles, Carlo, allì.
1: Ustaniero adatto da l'étranger de Baudelaire. A quale danno più caro o mostrano o musciano, babido, mamma, ad usurella o do fratello, non hai né babbo, né mamma, né fratella, né sorella, ed amici, a obrate una barulla con conosco mica, ad obagia, so mica in due si gioca, a bellezza, a tenereste care urenteri dea immortale, loro, naggiù, l'odio, come poi uggiati di Dio. Allora, chi ti piace strano straniero? Mi piacciono i nuri che passano, qua là, qua là, i nuri, meraviglioso.
0: Meraviglioso nuage.
1: Ah, sicuro che... Ne porta chi porta oggi avec qualcosa di guretto, eh?
0: Yeah, sicuro.
1: Certamente vale,
0: Yeah, bon, torno una urta, bon, non mica come Verlaine, ma sta maniera semplice di parlare di qualcosa d'universale, d'una maniera, scusate, poetica.
1: E poetica è appena iniziata, quantunque. Se lo dice che appena tutte le cose, tutte le parole, loro, un adiologico come voi, uggiate a Dio.
0: Yeah, bon, ah, se lo si legge, si capisce perché chi, quando è sortito il libro a prima orta, è stato.
1: È stato, come si dice, ricusato.
0: L'hanno proibito, sicura. E dunque, Bulli a Vini, mi pare, Charles Baudelaire, un'edizione è nuova con d'altre poesie, ma non ha mica avuto tempo che è morto un anzo. E dunque, ci sono le poesie che non conosceremo mai. Perché chi
1: è un peccato.
0: È un peccato.
1: Un peccato. E così, se poi non lo tempo che l'agio di Apollinaire, se non lasciò la piazza.
0: Ah, allì, è mai venuto qua Apollinaire, andiamo.
1: C'è qualcuno che si è arrivato, no?
0: C'è qualcuno che si è arrivato, non è un corso che vinci tre. Ditemi a Apollinaire.
1: Ma in maniera l'agio c'è un che vi l'agio.
0: Allì, mi sto assente.
1: A conosci dell'agio. Sono che si dice l'agio. Agio corto per te, su fili di scoba, oramai Wajim è morto. Ricordatine, ma più usciremo a suo mondo, parfumo di udampo, musco e scoba, t'aspetterà giù, non ti scuda mai in me. E così.
0: Apollinaire, alcool.
1: Apollinaire, il décide de mettre un alcool.
0: Il est pogo libre, il est ringraziabio, Antoine. C'est un premier jeu. Buona giornata, abbracciate a ubiculo, Antoine. Buona giornata a voi, a presto. A presto. Gérard è con noi, e l'ultimo. Gérard, salute.
2: Salute, salute. No, chiamava per un cacibino.
0: Yeah.
2: No, un cacibino normalmente è un piccolo arrangiamento sotto, sotto scala.
0: Ah, yeah.
2: Voilà, sotto la scala è una condita, io me la ricordo quando eravamo di te, chiamavamo un cacibino, arrangiamo i nostri affari. Voilà.
0: Yeah, d'accord.
2: Et aujourd'hui, aujourd'hui, nous avons la kiber.
0: Mais il y a quoi dit à Antoine, bon, elle y a draugé nous cousi, pêche tabaroula et nous, ma mère, mais aujourd'hui.
2: Aujourd'hui, il y a quelque chose.
0: Il y a quelque chose à dire gâtiou, d'une manière à y voir la gâtiou, aïe, aïe, aïe.
2: Gâtiou, je suis en train de te dire, on a gâtiou.
0: D'une gâtiou, aïe, c'est gourre, c'est gourre.
2: Donc, je n'avais la différence. Aujourd'hui, au gâchibi, la mécaïstesse.
0: Non, non, au gâchibi, il permet, il y a au wear d'arobe, aïe, il y a une douleur aux imitiés à la fin, aïe,
2: aïe. Un casa materne, on a eu
0: C'est gourre. So treo rebinti jink e karami gi pensu gi di tempo di bia beji era un'emissione proprio bella, era veramente un piede per me di sperte questo momento con voi belle de madi, belle soggetti bello momento di spertera come sempre di da ostra e donc vi ritroverò radio con piede domani e per finisce perché che a de madi ga oggi era una dura ci stiamo a sentire una magnifica canzone, un bello lamento, o lamento e o castanho, Bárbara Vurtuna, está de Uigo Noi, Simu Sam e Sina, Cinco Re, Babracho.

0: I Can Dance, Phil Collins, Genesis à l'instant sur RCFM, Ridruemo, à Kineben, si Pedro Maria et Marc Antocci parlano di rivendicazione di aggiunto, non ta lingua gorsa, iste ma sente.
1: Salute, salute. Oggi con Marc Antocci e Pedro Maria parliamo di rivendicazione di aggiunto, tenendo garo a lingua gorsa e ci spiegano perché.
2: L'anno passato eravamo fatti a Ugule giù blocus per scuola gorsa.
3: Io penso che scuola gorsa deve vivere perché così a lì si fermerà mica, perché tutta giornata si parla gorsa e tutti gli idei parlano gorsa in trelli. E io trovo che di troppo è incontrare un digui che si parla gorso in dei maggiori scelte e se resta a Moeda io sarò andato.
1: E queste idee vi vogliono parlare di più e se pronti per tutte le situazioni di vita.
2: Io penso che è già bello di parlare gorso in de tutte le matiere. E io penso che è mica normale di parlare un gorso in dei tre matiere. Si parliamo un gorso, di noi in dei materie di geografia, matematica e tutto che. Volevamo un collegio immersivo, perché fa vivere la lingua.
3: E così, si impara a parlare gorso, si impara a parlare gorso in de tutte le situazioni che si può presentare a vita. Donc, io trovo che è formidabile.
0: Ici RCFM. Amigui, so quattro remenue, j'ai bouli a ringraziator na tutti quelli che hanno partecipato a l'emissione a Didao, je travaille Radio BG, di ridroa bi duman e a duio, j'ta de viva con noi, da gui a poco remenere a Didiarno, per la tualida. E Simon Sam e Sina, cinque ore, e ste ma sente una bella canzone, Antoine Ciosi e Diana Salige, dico l'ultima strinta.

0: Ici RCFM.
1: Et so guazi quattro redi je carami gabi je simon same sina cinco re enen so di redron a Christophe Zagalia e campa qui chamasta sante a Marc Lavoine et Patrick Fiori quazo danson a occupé bonne avine jornada a tutti.

0: Andy, Lerita Mitsuko à l'instant sur votre radio, sur RCFM. Et Tampo Iridruawa, à Lili, Nakisi Vajon, Jiron Paez, PAV, Jtaïe Maskere.
1: Si nous en prenons vacances, c'est isanti, et ça prend à Zerada et au 31 octobre, à Zerada di Maskere. Quand elle nous y va, Jiron Paez, et Guestagnarete, Berriguara Iwambo, ou altra roba. Andiamo a picchiare e borte e qui giorno ci siamo. A mattina in onora mamma finisce i goce frondami di vestite stove scelte dai zidelle e poi pettinature vestive, fuori di misura in u e un poco come un carnevale infatti. E babone li ha a tutto ognuno e so zucche vatte a stagnonello per poi riguardare la roba stasera faremo già un poco presto così potremo berte per un giro mica troppo tardi. Eccoci a tavolina settore. Lilina si spiccia e mandia uso obietto che dopo la bestesi e mascarassi. Ecco, o mamma, adio gompio. Aspetta, mandia un frutto, che dopo tutti si uombo. Ie, dammi una clementina, mi vesto. Roba messa, pettinature, stadavata prima, siamo pronte. L'appuntamento die in piazza e a chiesa, a 8 ore. Lilina e la sua mamma s'abbiano piano piano, aspettando le nostre amiche. Oggi ridaneremo. Cose, frondami, festive, bestura, stagnarette, andemo, maschere, fuori di misura, pettinature.
2: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Et continuons en musique avec Francis Cabrel. Et la fille qui m'accompagne, on a bella canzone, carami, qui si mossa messina cinque et dopo la chez radio, au migro, venons à Evelyne Fontana, beau, au momento, cultura, stade vive con noi.

0: Vous écoutez ici.
1: Ici, RCFM.
2: A me detto vocate che sta un euro bianco e doserificato una rossura di tofarbali. Papiattassi da vento sempre ad annevicarlo, ma siamo pochi a sapere che un euro può essere stanco. E ho tutto pensato tra luce, ma nemmeno se ne ha visto che di piangini più in basso i tuoi vecchi gaseda. Sotto l'antica bracciola di pina di Bareda ci sta di la bellezza di un luogo oggi tristo. È nato voce raccamata dai fiori di Abrannata, oggi ci stanno accolti i coloriti vetturi, e si lagna di un vatto, fendo una trista vigore a Santa Vergine Maria sola e a dispirata. Tu che neri sempre vergonti, tu mi pari affesa, calcicata dai turisti giunti chivi, abbandona, volendo un volto ritratto senza vede che ne tuo puntona, a luna ci nascia, per misura ne mesa, e a tu muovere nei disbiti dopo detti moccati, e nel circo sereno di un montese la sera, più lontano da Culandi, e da sempre mi spera che non ci ogni l'andacciano della sorte scelarata. E vado solo, ne to luca, spudammi e poi non mi piento. Stendami e presente battuto così stanco. O bavete ne cerco sempre la tua vecchia capra bianca. A se venduto il corso o a se cento vento? Ecco.
0: RCFM.
1: Actu local, musique et bonne humeur.
3: E so cinco amenue Jessie de Nanta Vreguenza mor a sia di Bioinu di Sebo ci Sebo Giungi de con noi e o ave Radio Biege de Segumbo sina cinco e sicuramente bella sigura cinco ore ritorno di la tualità e do buzere de go Evelyne Fontana ave parla cultura eri l'imbida di Evelyne Fontana era Patrizia Gattaggi, un bel momento di poesia. Evelyne Badabrobone giustamente un pezzo di l'emissione eri e ubuede sicuramente sta assente in podcast, in replay o ribiglio nanta icrcfm.fr o via l'applicazione e continuiamo in musica come sempre. Happy Children giunge nanta frequenza mo. Buona fine giornata a tutti, buon coraggio se posite donare un travaglio e postatevi bene con noi, chi si deve.

0: Mare Radio, la voce delle isole e la trasmissione che ogni settimana unisce le sponde del nostro mare. Un'avventura che continua grazie a Rai Sicilia, Rai Sardegna e Radio Corso Frequenza Mora, con le voci di Adelaide Costa da Palermo, Stefano Fozzi da Cagliari e Matteo Burini da Bastia. E ogni settimana grazie alla Copia, ma si affianca a noi una radio partner. E allora oggi diamo il benvenuto alla nostra amica e collega Nabila Bid di Radio Tunisia Internazionale.
1: Buongiorno a tutti, un saluto dalla Tunisia in questa nuova puntata di Mediterradio. È sempre un piacere ritrovarvi.
2: Buongiorno Adelaide, buongiorno a tutti. Contenta sei ritrovarvi questa settimana donna per un nuovo episodio di Mediterradio.
3: Ciao Adelaide, ciao Matteo. Un saluto anche a Nabila Bid in Tunisia. Ritorna la Sardegna in voce dopo alcune puntate di Mediterradio e lo fa con una nuova voce che mi terrà compagnia anche per le prossime puntate, la mia quindi, ossia Stefano Fozzi dalla sede RAI di Cagliari.
2: E allora Adelaide, principiamo subito con le tematiche della nostra emissione.
0: Muore all'età di 94 anni il celebre cantante e scrittore Antoine Ciosi. La Corsica piange una vera e propria colonna portante della musica corsa, che si è dedicata per oltre 60 anni alla valorizzazione e alla salvaguardia della lingua e della cultura della sua isola. Abbiamo sentito le voci di artisti e cantanti famosi che lo hanno conosciuto. Poi andremo in Tunisia per parlare della terza edizione di Arti Crea, il salone professionale dell'artigianato inaugurato al Palazzo delle Esposizioni del CRAM a Tunisi, che ha l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale attraverso il design contemporaneo, l'innovazione e l'internazionalizzazione. Ne parliamo con Leila Msallati, direttrice generale dell'Ufficio Nazionale dell'Artigianato Tunisino. L'Etna e le sue suggestioni nel progetto di danza contemporanea dal titolo Lava, progetto di Roberto Zappalà, che dopo la tournée nei Paesi Bassi arriverà in prima italiana a Catania al Teatro Verga. E allora in apertura andiamo a Bastia da Matteo Burini.
2: A morte d'un monumento della canzone corsa se n'è andata all'altro mondo Antoine Ciosi, un pilastro della canzone corsa e della cultura corsa. Si è spinto in un paese di Gurbara all'età di 94 anni, 60 anni di carriera, una trentina di ischi di che fa un battello che passa, un dragolino, un ritorno e tanti altri dito li conosciuti. Tutto il mondo conosce una canzone di Ciosi in Corsica, un mondo e la musica tenuta a rendere omaggio all'artista, come Felice, Jean-Claude Acquaviva, Diana Saligeti e anche Francine Massiani.
4: Tristo perché si ne va un amico, al di là di l'uomo velera di scena e di canzoni che tutto il mondo conosce, ci hanno mancato assai, all'orisa e poi i consigli che hanno mancato di figura a Corsica e a Uso Bubulo, un pilastro finalmente di della nostra cultura, lascerà un'opera maggiore di cultura e per me quando era di là, c'è sempre chi in un 76 esce Musa d'un Popolo, per me su Visco Gusti e a oggi hanno incitato parecchi affari in me e sicuramente ho fatto come se io continuare qualcosa con questa passione che lui mi ha trasmesso.
5: Per me Ciosi è lui che forse mi ha imparato tutto. Io da Zidello ai 6 o 7 anni conoscevo gli dischi di Antoine Ciosi perché io cantavo i miei parenti, falavamo in Bastia, in Bittura cantava da prima parola all'ultima. C'ha Barto a strada, ha fatto so quanto dischi, so meraviglie. Io dico sempre ai giovani, state assenti so che lo vedo Antoine Ciosi, non sauri acquisto, ha fatto un lavoro straordinario, tante a poesia, tante a lingua, tante un racconto. Era manco un cantatore, quando lui cantava lui mi trasportava non so come in un paese, in una storia, in un film, era solo a quella va questa. Un cantava mica, bevava a mano e vi portava un secondo due. Ecco, cantatori così ce ne sono pochi mica e se ne va e tristezza assai oggi. Tristezza.
6: Antoine Ciosi era un cantatore, non è strano a fare perché non c'è mica un giorno che si passa senza che abbia una pensata per lui. Da un velodrome in Denemo cantato ci pensavamo di noi e fino a Erisera e a Marido cantavamo queste canzoni. Antoine è una parte della nostra vita tutti, fino a Penuccia di noi tutti, dunque era per me di nous maestro di gant ou maestro di vida, perché chi ha sempre un'idea, non ta l'attualità, non ta creazione, dirà appena come un babbo, ma forse un babbo di bobulo, perché chi ci ha annanato e ci ha incantato a tutti.
7: En temps, on a dit un paradassai e usolato, dire un mouè, loin, di sicuro dire un personaggio che rappresenta assai per la cultura gosta, che c'è un paradassai. E un mabengo di garchi concerti che mon vato, garchi missione insieme, e si lui a dit tout un des sous-publics. Mais ricordo, proprio non a dit des lettres à 17 ans, donc il parle de 5 ans, qui cercava à bede, di vassius oridrato, veramente guardava come una rockstar in genere. E ha portato tutte queste rigenerazioni con le galiziane, idee di 17 anni o di più anziani, veramente tutta una generazione.
0: Con la scomparsa di Antoine Ciosi, la Corsica perde non solo una delle sue voci più grandi e riconoscibili, ma un vero e proprio custode della propria memoria storica e identitaria. E se volessimo fare un paragone, la sua scomparsa potrebbe essere idealmente paragonata in Sicilia alla perdita di Rosa Balistreri. Come la nostra Rosa, Ciosi è considerato la memoria e l'anima della Corsica, capace di cantare l'identità profonda, le tradizioni e le sofferenze della sua isola. Entrambi incarnano lo spirito eterno delle rispettive isole, dando voce ad un intero popolo.
2: Un omaggio che noi vogliamo rendere con noi a Sartisto che ha accompagnato tante generazioni corse, Antoine Ciosi era altro, un cantaore, era un poeta, un paesano, un babone e una oggi. Non ci scorderemo mai ciò che l'ha portata a Corsica di boi 60 anni. Il Ragulino è uno dei grandi successi di Antoine Ciosi, canzone scritta dai fratelli Vincenti, contava la vita di un tragulino, un binderolo che girava i paesi bevendo olio e roba anche per un soldo. Fiora l'andana di una corsica paesana e tradizionale oramai sparita, o desto semplice e embellito da oggi di Antoine Ciosi, che per uno dei suoi ultimi giri ha borsuto sperte a scena in quella nuova di l'artista Corsi. Ritroviamo le magnifiche oggi di Antoine Ciosi e di Jean-Luc Geronimi.
8: Oh, me, ti ricordi quello del Ragulino?

Villanova Monteleone è il nome del paese nel nord Sardegna in cui torna quando arriva nell'isola il musicista che vi presento oggi. Lui si chiama Gianfranco Nasone, ma in campo musicale è conosciuto col nome di Jaff Buongiorno. È nato in Germania, ma è arrivato ad Alghero all'età di 8 mesi circa, è rimasto in Sardegna. Qui si è formato sia musicalmente che come uomo. Oggi vive a Milano, ma suona e incide con un progetto musicale sardo Meneghino. Il suo ultimo singolo è uscito pochi mesi fa, si intitola Questo Mare. Il video è stato girato interamente ad Alghero, nelle spiagge intorno ad Alghero, ed è una botta di divertimento estivo, però funziona benissimo anche in questo caldo, almeno da noi in Sardegna, ottobre. Allora ve lo propongo e vi auguro un buon ascolto.

0: cattivo brutto.
1: Oh, cioè veramente qua.
2: Dovrei fare
1: più. Non ci giro più con voi.
3: Date una birra a questo ragazzo.
1: Io non ho una birra.
3: Cioè, dai una birra.
2: Non bloccano, non bevono.
1: Questo da tirare in attesa. Non clampa.

State ascoltando Mediterradio sulle frequenze di Radio Rai in Sicilia e in Sardegna, di IC Radio Corso Frequenza Amore in Corsica e in Tunisia su Radio Tunisia Internazionale.

0: Debutterà in prima nazionale il 23 ottobre al Teatro Verga di Catania lo spettacolo Lava, l'attesa creazione coreografica nata dalla collaborazione internazionale tra due eccellenze della danza contemporanea europea. Lo spettacolo, che vede l'incontro ravvicinato tra i formidabili danzatori della compagnia Zappalà Danza e di ICK Dance Amsterdam, non è una semplice fusione, ma un vero e proprio campo di forza. Il titolo Lava evoca un ciclo universale, è un acronimo che sta per lotta, avversione, vuoto, astrazione. È come il magma sotterraneo che si accumula prima di esplodere in una frattura della crosta terrestre, così i corpi dei danzatori accumulano tensioni sociali e psicologiche che sul palcoscenico si liberano prorompendo in un viaggio fisico e sensoriale di grande intensità. Un viaggio profondamente fisico amplificato dal sound design di Salvatore Bred.
1: Il punto principale in realtà non era in sé la produzione a livello artistico e creativo, ma l'idea di dimostrare che è possibile partecipare a uno stesso progetto, seppur con due compagnie diverse, con diverse tipologie di teste creative e in due parti dell'Europa totalmente diverse, in due mondi creativi totalmente diversi, in due ambienti totalmente diversi, e quindi diciamo questo era l'obiettivo principale, riuscire a dimostrare che la collaborazione anche fra artisti è possibile. Poi ovviamente è subentrata l'idea creativa, cioè quale tipo di produzione fare, e allora subito è stato abbastanza, perché tutto questo discorso è nato a Catania, mentre loro erano ospiti, ICK era Ennio Greco e Peter Scholten erano ospiti nostri a Scenario Pubblico, nella rassegna di Scenario, e quindi diciamo è stato quasi automatico in pensare all'Etna, alla Lava e a ciò che potesse in qualche modo rappresentare all'interno di un progetto scenico. E allora Peter mi ha proposto questo titolo, io gli dissi, ma io sono appena uscito da un progetto che in qualche modo era legato all'Etna, dobbiamo rifare di nuovo un progetto che diciamo che in qualche modo la coinvolge, e addirittura si titola Lava. Però pian piano lavorando Peter ha scritto molte cose anche molto stimolanti, lui viene dal mondo del teatro, della drammaturgia teatrale, quindi diciamo poi è stato un cavalcare, sai, quando tre teste creative si mettono in movimento poi non è facile fermarle.
0: Alle falde dell'Etna queste tre teste appunto vi siete incontrate, riunite, e avete deciso questo titolo che ci riporta immediatamente all'Etna, ma è anche un acronimo. Spiegaci meglio il significato di questo titolo.
1: La lotta, l'avversione. La lotta è ciò che in realtà poi avviene nel nostro vulcano, no? Nel nostro cratere. E quando noi siamo andati a fare abbiamo fatto un percorso lungo di una giornata intera sull'Etna, queste quattro indicazioni sono state molto prese sul serio da noi, no? Perché abbiamo trovato metaforicamente tanti spunti, tante avversioni. Però tutte queste quattro parole in qualche modo hanno a che fare con un'unica parola che non è indicata nell'acronimo, che è attrito. E l'attrito in qualche modo le contiene tutte, no? Perché l'idea qual era? Era quella di lavorare sull'idea di generatività. E l'attrito in qualche modo, per esempio, l'attrito fra pietre genera una scintilla che genera il fuoco, no? Ecco, questo è quello più semplice. E l'attrito invece, per quanto ci riguardava, era l'attrito fra i due linguaggi. Allora desideravamo sfruttare questo meccanismo, questo incontro fra questi due linguaggi, che in qualche modo potessero creare un attrito, ma non doveva essere qualcosa di respingente, ma quindi di non accettato l'uno all'altro, ma invece avevamo l'intenzione di generare qualcos'altro. Ora tutto questo in qualche modo è dentro l'idea stessa del vulcano.
0: Questo interessantissimo progetto firmato a quattro mani da Ennio Greco, Peter Scholten e Roberto Zappalà dimostra che è possibile conciliare mondi diversi, culture diverse. Un magnetico incontro culturale che fa dialogare sulle scene la passionalità del Mediterraneo con il minimalismo del Nord Europa. I danzatori mantengono la propria specificità accogliendo comunque l'altro, e l'attrito di cui ci ha parlato il nostro ospite esplode sul palco in coreografie che creano a volte momenti di unisono dei danzatori o di assoli o duetti fortemente individuali. Vi ricordo la prima italiana a Catania, in scena dal 23 ottobre al 1 novembre, al Teatro Verga, come spettacolo d'apertura della nuova stagione del Teatro Stabile di Catania.
2: Di una bella iniziativa che mostra donna una orta vitalità e creatività della scena culturale mediterranea, sta collaborazione tra Sicilia e Paesi Bassi è un bel esempio di ciò che l'arte può portare, fa scontrare artista, culture e sensibilità differenti intorno a un progetto comune ed in una bella maniera va conosciuto talento siciliano all'internazionale e di fare di un Mediterraneo un luogo di creazione, di innovazione e di scambi culturali.
0: La musica che unisce il Mediterraneo alla Francia, radici acustiche e un tocco contemporaneo, tornano gli Elisir. L'artista siciliana Paola Donzella e Paolo Sportelli riabbracciano la formazione originale con il nuovo singolo Merci, un brano in lingua francese che racconta una gratitudine luminosa tra chitarra manouche, clarinetto, contrabbasso ed echi elettronici.

0: di questa musica si chiude questa puntata di Mediterradio. A Palermo ringraziamo per la parte tecnica Ottavio Favet.
1: Grazie a tutti per l'ascolto, grazie a voi amici dalla Tunisia, vi saluto e alla prossima puntata.
2: Un saluto dalla Sardegna e un ringraziamento ad Alessandro Pilia che ci ha seguiti nella parte tecnica.
3: E se vi piace la nostra emissione, vi ringraziamo di essere stati con noi. Abbiamo appuntamento a settimana che viene per un nuovo episodio. A presto, un'altra Mediterradio.

0: envie de participer à la vie de votre radio ? RCFM vous propose d'envoyer tous vos messages sur notre WhatsApp au 04 95 32 22 22. Témoignages, infos pratiques, infos routes, coup de cœur, idées sorties, n'hésitez plus.
1: Ici RCFM, toute la journée.
2: Actu locale, musique et bonne humeur.
3: Tutti quelli giunti non tartadero, sono venuti da conquistatori, da nemici o da visitatori senza premura.
4: E buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Sempre un piacere di ritrovarvi per parlare d'agricoltura e di spartire. Stasimana siamo il ribeio a Stioce, in Corriglia Gida, in un anziano oliveto abbandonato da 50 anni, rimesso in valore da vami a Cicoli, di aiorno di raccolta di lalivi. Christophe ci presenta sto luogo biatado.
5: Qui siamo in Bastiglia. Ancora se non pare mica vera. E siamo verso tra Toga e mezza strada tra Toga e l'Annunziata di radio. E siamo in un oliveto in Bastiglia.
4: Hai anche se ne sono scordati di l'oliveto in Bastiglia?
5: Ah, pare. Allora, certi, quando veniamo a casa qui, certi venivano perché chi dirà uso di Reno Yogi, di Zidelina. Allora raccontano, di qui che ho fatto, che ho avuto il mio primo agio, contano, giocavamo, tiriamo con la carabina, ognuno ha la sua storia qui. E poi, che è passato 20 anni, allora i gorci forse certi, non ce n'è più, e faccio che io, cioè, una cosa se lo genere un'altra, li vedo in Bastiglia così, ma può essere sopra in Falconaggia, ma non so mica dopo se lei non ti Bastiglia, ma...
4: Di un terreno, un grande terreno, eh? Che fa la sina toga?
5: Fa la sina, sina toga, fa sina lo stato di toga.
4: Quanto ce n'è a livello qui? A livello qui?
5: Ce n'è una sessantina.
4: Sono anziani?
5: Ah, certi sì, ci so chi... bon, già a radio allora, non è già mica mostrato.
4: No, ma spiegami perché... No,
5: ci so che hanno più di 200 anni, 250 anni. Come diciamo viole, questi hanno conosciuto a Paoli, gli piace. No? E dopo si giochi sono più giovani, perché hanno una cinquantina d'anni.
4: Dopo ha piantato lì?
5: No, no, qui è un terreno che abbiamo compro, 2006, e chi dirà, un anziano li vedo, ma dirà abbandonato di poi 50 anni.
4: L'idea era di lavorare ad era o giusto... D'avere un alivedo per il viaggio e di dire, bon, così, un ceramico un terreno costruito.
5: Allora, in noi, c'è assai utilitarista, dunque, non era mica solamente per fare gas. Quando abbiamo visto tutto qui, l'olio e tutto, ci abbiamo detto balia un corpo di fare uno struglio, perché infatti, senza voler anticipare il mondo, ma facciamo qualche galitri olio per in famiglia, non mica industriale.
4: Per viaggio, ma allora, di un lavoro che si va in famiglia.
5: Ah, qui è un tipo di scappa.
4: Allora, tu dove hai più di 80 anni?
5: 83 anni quest'anno, sì.
4: Henri.
5: Sì, Henri. Ah, oggi è venuto a fare a controllare, perché ieri ha troppo lavorato in piaggia, allora non è mica tutto tempo, ma oggi è venuto a verificare se i violi lavorano sempre bene.
4: E ce lo dovrà dirlo?
5: Sì, ma siamo vicini, di tutta maniera le case sono fatte accanto allora.
4: E sta lei a qua d'era di una trasmissione di famiglia, di Odoabu che ha sempre avuto questa volontà di mettere in valore ciò che era accanto a famiglia, in Nantai di Regno?
5: Ah, o anche non, perché chi è un moabone tagliano i borci, tagliano le gabbre, sai, gabbre. Dopo quando ha cominciato a piagalare il pastoralismo, hanno comprato per mettere le clementine, hanno fatto l'orti per anni, dunque no, qui a terra i bei sono arraigati, non ti puoi scappare.
4: Allora dimmi appena ciò che è previsto per te.
5: Allora, abbiamo pulito appena, ma bon, con ciò che è più su, ci voglia quasi da un corpo donna, e abbiamo abbassato, facendo i rastelli, spesi i rastelli elettrici, abbiamo abbassato qui tra mezza e rambele, abbiamo messo i villetti. Allora noi mettiamo i villetti sotto l'albero e poi non abbiamo mica 50.000 villetti, dunque
4: fermo.
5: E poi le orte ci cioè, ho spiazzato 3 o 4 orte secondo la disposizione perché chi qui per più precisa sono arbori che come sono stati abbandonati certi barrenu lecce dunque
4: c'è un travaglio di daia
5: ne so a Moguinto se sta campagna qui a Scabali allora certi sono stati obbligati a farli in maniera appena severa ma non piace mica e l'altro piano piano e gli do un'andatura che uno scopo è che avviene mi sono poi mica a me perché ho da giù il tempo ma l'idea di non hai più bisogno che di golano la scala petraia perché per parecchi anni invece la scimmia qui lì ha un labbro a scombattere a mezza dunque l'idea di dargli un'andatura appena più conforme a ciò che si va in cultura tradizionale
4: ma allora andiamo a lavorare insieme
5: andiamo

0: Castruyor, nous dira Goltani, la Livi, in Bastia, Christophe Anucicoli, uso Vradelu, Francesco Zaverio, e uso Abu Henri, anume sui villetti, sotto l'arbore. Iridruem uso Bralugu.
1: Andai, portem a canta in de noi in piaggia, in de omulino di Rioli, perché ci ha scampato. E de toute manière, faisons un prix passé bien, et donc.
0: Oui, parce que c'est où mêlé, nous, d'une dava mia.
1: Oui, c'est un coup, oui. Passé moudin.
0: Là, ben où mêlé. Dis-moi, à l'heure, il y a d'un distalivé.
1: Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ce stade rinsegnado est, d'un avaréda qui si diama sia à Ziskese, sia en quoi à Bastiace. Qu'est-ce que c'est, d'où il y a barolé?
0: Alors, et Cabigoursino ou Bastiace?
1: Allora, a meno que Bastia sia un Cabigours, ma non va mica. Non va mica créer un incident diplomatique.
0: Donc, sono ciugulette.
1: Yeah, c'è poco borpa. Yeah. E dunque, cioè, fa attenzione, se non più è mica, se non sono mica abbastanza in acquade, vale bene portare un mulino perché chi.
0: Sono troppe giughe.
2: Di una varietà di logore qui. Penso come bastarde. Ciugue.
1: Una volta gli muovo a tutti i gà. Perché chi. uno bloccava la bitra. Come non c'era mica abbastanza rasso. Allora, fermo attenzione.
0: Attenzione. Allora, ti lascio travagliare, ti lascio continuare.

0: Dabristo mone, kuliemu l'aliwi. In cui di vastia, in cui Henri, Cristovano e Francesco Zavir e Ciccoli. E awa, si bio dai villetti non ta e gasce.
1: Donc à ce moment-là, et c'est là les caisses qu'on a vu de là aussi.
2: Oui, oui. C'est le gars de Caccia et France qui... Sinon, ça fait trop de déchets en bas. Il a le souffleur à Rioli, tu vois. On les amène chez Rioli, mais ça lui fait trop de trucs. Toi, tu amènes des caisses pleines de feuilles, en fait, à la fin, tu vois.
1: Il dit qu'elle était trop bien nettoyée.
2: Bien. La marimée était quelque vronde, hein. La marimée était quelque vronde, parce que c'est trop boulide.
3: C'est trop boulide, oui.
1: Et je vais dire ça annonce, elle va dire, oh, tu nous fais enlever les feuilles alors que, bah, dit qu'il ne faut pas les enlever. Voilà.
0: Nous, quand il y a un travail, qui s'y va, j'ai une famille.
2: Ah, c'est bon, j'ai comme aussi beau. Qu'on doit y entendre un peu.
3: Oui, et quoi. Quand on doit mettre à pourri, c'est pas acté d'autre.
2: Oui, ça lui a un petit gars d'Evron.
3: Quand on a des gaspes aussi, quand on a des gaspes, tu la vas rompre.
2: Certi giorni c'è 50 persone, enfin, c'è 7-8 persone, certi giorni si solo.
0: I fedeli hanno imparato in noi.
2: Ma o più difficile, vuol dire, che ha lavorato su racheter, lui e l'edri. E poi c'è obeso, e poi c'è tre negra. Allora, si avvagino appena ben giocato, e poi dopo... Non è mica ancora... Mettirei Villetti, cacciare Vrasche, tutto questo, abbiamo fatto, ma dopo... Dopo la vagina più grande, Matteo ha la vagina, quando è qui.
1: Ha durato manco 2 minuti. due minuti, può essere. Ma più, eh.
2: Non si accorge. C'è tre mani più che ho fatto.
0: Contagna.
1: Otto.
0: Otto. Donc, il principio è da buonora.
2: Comment ça s'appelle la loi de la contingence?
0: Di una giornata importante perché c'è di nous l'occasione di nous di tramandare in una certa maniera a Ezidele. C'è Udoa, Bucciso Ezidele.
2: Quando è tuberi, noi travagliamo, asai ciò che è stato usato. Perché chi. In certi mestieri non beremo mai di parenti travagliare, non puoi manco entrare. E qui ho fatto di travagliare fuori, nei campi, in cui là, per la strabertida. Quando è in grande, non sanno. Dans de l'ONU et ce
0: quand tu travailles, vous dites, c'est sempre avec Sophia qui t'accompagne. Hein?
2: Ah oui. C'est une manière.
0: Moi, ce qui m'est bien, c'est dire un logo de vie d'Agouzi. Tu au travail, mais tu fais aussi nous, tu as présence à nous, dit tout ce qui va aller à quoi va mire. La table de ping-pong,
2: tu
0: reviens.
2: Et puis, tu rentres en Avanguinée, là, mais dopo la giocacciata, parce qu'on a dû scappare de l'arbre, mais. Sono luoghi che c'è a vita di sopra la piazza e ho trovato di noi. Ma mica tutto ho trovato, ma c'è una avvertita di ciò che non vediamo che si fa sopra la piazza. Faccio anche delle volte s'arrizzano, anche i miei quando erano più giovani, s'arrizzano e faranno a cercarmi in giardino.
0: Tu hai scelto un mestiere di insegnante, eh? Sì, professore, ma con il tempo un mestiere di ADER, l'agricoltura, au principio di un percorso regionale?
2: Sì, a questo sì, dal principio sì. Ma dopo, so mica se mi stiro che mi ha scelto piuttosto. Mica per fare barro lavaggio, ma a radio mi stiro importante per me, l'insegnamento è capito. Eh? Anche se c'è bisogno di portare ad era per parecchie affari, anche perché babbo in bici. Dunque.
0: Ma si muoviamo in de Dramondera, si muoviamo in de Azeguida.
2: Sì, ma allora, quella è un paradosso. Hai fatto come lo borgio gentilhomme, a vegia senza sabella. Una volta c'è uno che mi ha detto, tu sei completamente in altra mondiale. Ho detto, bon. Allora, fai le vegie cose perché mi pare interessante e esperte, in famiglia, con i violi. E dunque, è un affare che è ben donato alla mente. Non l'ha già mica rivelato tutto. Certi affari posso ragionare appena di più, ma qui è ben donato così.
0: Di maniera naturale.
2: Come abbiamo visto, abbiamo visto un buon lavoro, abbiamo sempre visto un buon lavoro.
0: Era zeguda, una zeguda nadurale.
2: Sì, si è fatto così. Non abbiamo fatto tanto miracolo, abbiamo ribeduto, vero?

bel momento in sta missione ribe. Un regraso di gore a Vamia Cicoli torna un bel momento di tramandera, di spirito baisano e di spartera. Ci ritroviamo la settimana che viene, sempre non talonde di avrigo in samora, per altre scoperte, le ribe isolate. Sciala de Villa.